Mister Rain, Casa in Fiamme su RDS nella notte dei guerrieri. Prosegue il nostro SOS guerrieri, che vi ha molto colpito la storia di Martina, che ha scoperto insomma che quest'uomo, che è sempre stato l'uomo perfetto, sempre stato attento, l'ha tradita e quindi non sa come comportarsi, se chiudere la storia.

0: storia, se ha la forza di potersi rialzare. Tra l'altro, perché si fosse collegato solo ora, lui ci aveva scritto settimana scorsa, gliel'ha confessato, e lei poi, sapendo che lui ne aveva parlato in radio, ha riascoltato e ha voluto, insomma, diciamo, sfruttare anche il mezzo per poter avere un'opinione in più. 388 22 388 22. C'è chi scrive: Martina, ti racconto brevemente la mia storia. 18 anni di matrimonio, 25 anni conosco questa persona, un bel giorno viene fuori che lei è 3 mesi che frequenta un'altra. Sono dovuto rimanere solo perché all'epoca le mie figlie avevano 12-18 anni. Col divorzio non so cosa avrebbero passato loro e non so se avrei mai più riviste. E lui non si firma, ma è, insomma, un uomo, dice: oggi a distanza di 2 anni piango ancora come un bambino per la caduta. Il mio consiglio, se puoi, fagli trovare le valigie fuori dalla porta e scappa al più non posso da questa situazione, perché è un peso troppo grande da portarti dietro. Buona fortuna, buona vita. Qua, amico mio, capisco e sento da quanto dolore, però sono due cose un pochino diverse, nel senso che in questo caso, da quello che capisco, la tua ex moglie si è innamorata di un altro uomo, da quello che dice, insomma, frequenta un altro uomo. Qua invece si parla di una volta. Infatti ci sono state anche donne che hanno detto: vabbè, ma è stata una volta sola, che sarà mai?
1: Ah, quindi uno, perché adesso lo confessa, deve essere perdonato. Ma che sei, Dio? Ma che dici questa?
0: L'ha detto lei, eh? Perché di solito lui è sempre: ah, verrai, e sta Dio!
2: No, raga, mi dispiace per lui, ma è imperdonabile.
0: È imperdonabile.
2: Poi siamo una brava persona, un marito perfetto. Si è dimostrato che così perfetto non era.
0: Porca miseria, cioè, paradossalmente, e non avrei mai detto, gli uomini molto più perentori, le donne più accondiscendenti, più lasciate, più con desiderio di perdonare. Incredibile.
3: Cioè, c'è stato davvero.
0: Ah, aspetta. Lei è Marilena, che ha mandato il classico messaggio di 6 ore e un quarto. Jimmy, che domani va a chiedere l'aumento al direttore, perché insomma ha perso 6 anni di vita per riuscire a edulcorare il tutto e renderlo un po' più breve. Senti qua, Martina.
3: Cioè, c'è stato davvero male.
0: A questo
3: lì. E per come l'ha raccontato, se hai sentito, cioè, si è capito che si è pentito e che, a mio parere, ovviamente io non lo conosco come te, a mio parere credo che sia una cosa che abbia imparato, penso, per il resto della sua vita, insomma, che la prossima volta non, cioè, si metterà proprio in condizioni da non arrivare a quello. E quindi tanti auguri.
0: Grazie, cioè, grazie.
3: Ciao, un abbraccio.
0: Basta sapere che lui non arriverà più a quella cosa lì? Basta? Bella domanda.
4: Ciao, basta. Ragazzi.
0: Ciao.
4: Ma da uomo, sì, secondo me il tradimento sì, è sinonimo di debolezza nella relazione, però diciamo che se manca, se c'è quella debolezza, è perché dall'altra parte comunque non c'è stato nemmeno comunque la cosa di riempire questa debolezza, quindi credo che se una persona sta bene con un'altra persona non c'è tradimento, non ci può essere tradimento. Il tradimento c'è perché manca qualcosa nella relazione. Questo non vuol dire che è colpa della ragazza o di chi non ha tradito, ovviamente. Per quanto riguarda il perdonare, io purtroppo non perdono il tradimento, ma per il semplice motivo che se lo ha fatto una volta lo può fare un'altra volta.
0: Io qua non sono d'accordo.
4: E se si arriva a tradire è perché la coppia, ahimè, non può funzionare più.
0: Non so, io non sono d'accordo con lui, ma meno male, e cioè, nel senso che la pensiamo diversamente in generale, cioè nel senso che non sono d'accordo e non credo che chi sbaglia una volta sbaglia sempre, perché si può sbagliare e non è detto che si risbagli nuovamente, anzi secondo me chi ha un minimo di intelligenza, di voglia di migliorarsi, impara dagli errori. Però, ti ripeto, questa è un'opinione mia personale. Altra cosa, che si tradisca perché manca qualcosa nella coppia, io non sono d'accordo. Cioè, sia nell'uomo che nella donna, forse più nell'uomo, non so, questi poi discorsi vecchi come il cucco. Secondo me è perché quel momento lì ti scatta, cioè sono due emisferi differenti, ok? Però queste ovviamente sono opinioni personali e quindi insomma, poi Martina, vedi te. Grazie a tutti per i vostri messaggi, grazie a te Martina per esserti aperto con noi. Spero che tutto questo ti abbia regalato, come dire, un po' di calore, un po' di vicinanza da parte dei nostri guerrieri. Io faccio questa cosa quando sono un po' giù, te la voglio regalare, la regalo anche a tutti voi. Metto le cuffie, alzo il volume a bomba e penso sempre che siamo più duri, siamo un po' più titanici di quanto pensiamo. Come suona? David Guetta.

0: Nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
2: Achille Lauro, comuni immortali.
3: E se fosse nostro questo maledetto posto, rubere il tramonto per metterti all'addosso.
2: Summer Potential. Saif, buona domenica.
4: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.

0: Signore e signori, Avemus il primo tormentone dell'anno. Serena Brancale, Levante e Delia insieme al mio paese. 22, la notte dei guerrieri. Prima ho fatto una metafora, ho detto a Martina che Titanium per me è un pezzo che quando sono un po' in difficoltà, un po' per ricordarmi che so anche essere forte o che comunque c'è una forza intrinseca dentro di noi che comunque tiriamo fuori anche nei momenti più bui. E per me Titanium è sempre un pezzo comunque che mi dà. Tanto l'ho ascoltato anch'io con le cuffie, quello che mi sono autoconsigliato, ma ho fatto venire dei brividi incredibili. C'è chi dice: ma senti come siete ispirati. Le due canzoni che riassumono sono appunto Titanium, che è una metafora della vita. Sparami, questo è un pezzo del testo. Pure tanto non cadrò, sono di titanio, per quanto la vita ti colpisca duro nel cercare di rimanere in piedi. La canzone invece, l'altra che cita, è un po' più vecchia, di Julio Iglesias, quella la valigia sul letto, quella di un lungo viaggio, e dice: se un uomo tradisce, tradisce a metà, un momento di debolezza non cancella una vita insieme. Grazie a chi l'ha scritto. C'è chi dice: può succedere che il tradimento non sia legato, cioè la parte fisica, la sfera fisica, al sentimento, cioè che non deve esserci per forza un problema nella coppia. C'è chi dice: può succedere, ho fatto un tradimento bianco, virgolettato, abbiamo parlato, ci siamo rimessi in piedi più forti di prima, sono venuti fuori dei problemi che non avevamo trattato. E quindi qualcosa c'era, evidentemente, magari in piccolo, magari nel sottobosco dei sentimenti, evidentemente qualcosa c'era. Chiudo con Antonella che dice: parlo da donna tradita molti anni fa, non sono riuscita a prendere, anche perché mio marito non interessava particolarmente essere perdonato. Ti porto però la testimonianza di una mia amica tradita parecchie volte, che al contrario è riuscita dopo un periodo molto difficile a perdonare e a restare con suo marito. Lui è cambiato in meglio e il loro amore ha superato tutto. Dipende da te, è giusto che la scelta sia tua? Fatti solo un paio di domande: siete veramente anime affine? Soprattutto vuoi passare la vita con lui? Ti auguro il meglio. Ciao da Antonella. Ragazzi, oggi devo dire, sarà perché non c'è corsi, quindi si respira, non scherzo, però la storia è veramente tosta. Grazie, è stato veramente bello. Spero, Martina, che ci hai sentiti vicini. Devo dire che per me averlo potuto raccontare e mediare è stato veramente un orgoglio, quindi grazie veramente a tutti voi, non deludete mai.
1: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
2: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
3: 100% grandi successi.
1: RDS. Il mondo di RDS.
2: Direttamente nelle tue mani.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Devo dire che fin qua abbiamo vissuto una puntata molto tosta, piena di spunti, piena di cose. Ora abbiamo bisogno di fare un bel respiro. Lo facciamo con 4 successi in fila.
3: Su RDS trovi la tua musica preferita senza doverla cercare.

0: Will Smith con Man in Black dall'omonimo film, dove ovviamente lui era anche il protagonista. 3:39 nella notte dei guerrieri. Tra poco torna Zona Corse, quindi il nostro appuntamento è dedicato allo sport. È stata una domenica ricchissima di sport. Yannick Sinner, Kimi Antonelli, l'Inter che ha vinto lo scudetto. Insomma, faremo un po' il punto della situazione. E proprio Kimi Antonelli, nella sua terza vittoria, ha dedicato questa vittoria bellissima ad Alex Zanardi, perché è stato anche il weekend in cui abbiamo perso un uomo straordinario. E credo che ogni parola ne sono state spese tantissime e sono sempre troppo poche per quest'uomo clamoroso. Ho letto il suo libro qualche anno fa, prima tra l'altro, cioè dopo il famoso incidente per cui perse le gambe, e prima poi della sua seconda vita sportiva, sempre legata ai motori, ma soprattutto della handbike che l'ha portato a fare delle imprese incredibili, vincere delle medaglie paralimpiche, di poter vincere anche un Ironman davanti a persone normodotate, e l'ha portato però poi al terribile incidente che poi, insomma, sappiamo cosa gli ha fatto vivere, anzi in realtà sappiamo poco di quello che le ha fatto vivere, l'ha fatto sicuramente allontanare dalle scene, però l'abbiamo sempre portato nel cuore. La notizia è arrivata da un momento all'altro e oggi proprio a Padova, nella mia Padova, Santa Giustina, proprio davanti al Prato della Valle, ci sono appunto i funerali di quest'uomo straordinario. C'è poco da aggiungere, ogni veramente frase sarebbe banale, tra tutte quelle che ha detto è che c'era nel libro, ma è spesso stata riportata anche, sai, tra le varie storie, sui post. In queste ore, quando mi sono svegliato dopo l'incidente, ho visto che non avevo più le gambe, il mio primo pensiero è stato per quello che c'era ancora, cioè tutto il resto, ed è un insegnamento clamoroso, gigantesco, veramente di un uomo, di una persona bella. Cioè, sai, quando poi, io non l'ho mai conosciuto di persona, sono quelle persone che a volte tendi, no, in generale, quando vedi un personaggio noto, un personaggio famoso, anche un po' idealizzare. Sono sicuro che stiamo parlando di un uomo bello, di una persona clamorosa, e devo dire che è stato un onore poter vivere quest'uomo gigantesco. Vi consiglio davvero di leggere il suo libro o recuperare qualche sua frase, qualche suo racconto su YouTube, perché è veramente qualcosa di gigante, che purtroppo non è più tra noi, ma appunto nelle sue parole rimarrà per sempre. Ci ha fatto davvero un grande regalo. Tra poco parliamo in maniera più leggera di sport.
1: RDS Social TV non è solo al 265 del digitale terrestre.
2: Guardala dove e quando vuoi, anche con la nostra app mobile. RDS Social TV.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
0: Un weekend di sport ricchissimo, tra poco facciamo un po' il punto della situazione, perché è successo di tutto anche poi in serata. Prima però, Rosalina d'Alfa.

0: quanto è bravo questo ragazzo. Si chiama Harry Styles e questa è American Girls. Parliamo di sport.
1: Eccezionale, proprio lei, Nova.
0: Ed è eccezionale, non abbiamo più aggettivi per descrivere questo Yannick Sinner. Mi fa sorridere che 3 mesi fa Marca diceva che Yannick era in una crisi nera. Marca, che è un giornale spagnolo, e proprio in Spagna il nostro Yannick ha portato a casa un torneo non vinto ma stravinto. Ha battuto il numero 3 del mondo in meno di un'ora. Cioè, quando tu noleggi un campo, lo noleggi un'ora, neanche quell'ora sono riuscito a giocare. L'ha disintegrato, il numero 3 del mondo. Cioè, che dici, sai, il numero 64, il numero 3 del mondo. Non abbiamo più aggettivi se non è un giocatore clamoroso che non vediamo l'ora di poter vedere dal vivo per la passerella che si merita in Italia, perché sono iniziati gli internazionali. Peraltro è stato fatto il sorteggio proprio in giornata e quindi ritorna nel suo paese e chissà. Adesso tocchiamo quello che c'è da toccare, però insomma, col fatto che non c'è Alcaraz, sicuramente è il favorito

portare a casa un premio che non ha mai vinto davanti al suo pubblico. Mentre invece c'è un ragazzo che continua a vincere, è sempre italiano, è giovanissimo anche lui, si chiama Kimi Antonelli, terza vittoria consecutiva, sta facendo veramente bene, è un ragazzo che ha un grande futuro, ma attenzione perché ha un grande presente, ha sicuramente, come i detrattori, ma gli analisti dicono, che ha la macchina migliore. Negli ultimi anni hanno vinto sempre quelli con la macchina migliore, l'anno scorso per quanto riguarda la Williams, poi l'epopea di Verstappen, è così, il pilota sicuramente deve essere molto forte, però la macchina aiuta, e c'è una macchina che sta andando molto forte, ma c'è un ragazzo che è giovanissimo e veramente sta dimostrando grandi cose, quindi davvero da tenere d'occhio, e si può parlare di sogno mondiale. Non fosse quest'anno, potrebbe essere quello dopo, però stiamo parlando di un grande talento, per ora è lì, è il numero uno al mondo, e quindi insomma se ne può parlare. Poi ovviamente il mondiale è ancora molto molto molto lungo. Mentre invece torniamo a casa nostra, perché si è conclusa oggi la giornata di Serie A, la giornata numero 35, dove è veramente successo di tutto. Beh, l'Inter, insomma, congratulazioni, bastava un punto, ha portato a casa il suo 21esimo scudetto, non l'ha vinto, l'ha stravinto. Ci sono stati due o tre momenti dove ha avuto delle difficoltà, come normali stagione, sicuramente una stagione che verrà un po' macchiata dall'eliminazione dal Bodo, ma una stagione stradominata. Va detto e sottolineato che le avversarie non sono mai state all'altezza, neanche nei momenti di difficoltà dei nerazzurri, di poter stare lì, perché il Napoli, causa infortuni eccetera eccetera, non è mai riuscita insomma a insidiare in maniera importante i nerazzurri. Stessa cosa per il Milan, che peraltro porta a casa una sconfitta clamorosa a Sassuolo. Juventus, che aveva veramente un match point per poter, non dico chiudere il discorso Champions, ma quasi, peraltro arrivando al terzo posto proprio a pari merito del Milan, che invece clamorosamente pareggia in casa con il Verona, già retrocesso, perché è la giornata anche delle retrocessioni ufficiali, quella del Verona, come già abbiamo detto, mentre invece molto e quella del Pisa molto vicina al Cremonese, che perde all'ultimo secondo 2-1 contro la Lazio, e Cremonese che ha veramente un piede nella fossa. Peraltro il Lecce, che è la squadra che è quart'ultima, giocherà proprio con la Juventus via del Mare, sicuramente molto più serena, molto più tranquilla. Zona Champions, come detto, riaperta dal pareggio della Juventus e dalla goleada della Roma, complice sicuramente una Fiorentina scarica, perché col fatto che la Cremonese aveva perso, non aveva molto da dover combattere, dover lottare per rimanere lontana dalla zona retrocessione. Roma che passeggia sulla Fiorentina per 4-0, e ora la Roma, che fino a tre settimane fa sembrava fuori quasi da tutto, ritorna lì perché ha un punto dalla Juventus, dalla zona Champions, quindi trema la Juve, trema anche il Milan, che sembra essere entrato in un buco nero molto, molto complicato, mentre invece Roma e Como sono lì, quindi sicuramente diciamo che il resto da decidere c'è molto poco per le ultime tre giornate. La zona Champions rimane quella insomma un pochettino più appassionata. Abbiamo fatto un po' il punto della situazione, tra poco le ultime due o tre cose di sport che ci potete anche segnalare volendo. 38822 38822. Non sono amore senza

0: E Tame Impala con Jenny. E questa Dracula Errata Courage. L'anno scorso era la McLaren, non la Williams. Ho detto, che frana. Vabbè, ma non si può mai sbagliare. Cioè, adesso se no sarei un robot, capito? Se non sbagliassi mai. Esagerato. Comunque domani torna a Corsi, che tanto lui di automobili, di MotoGP non sa nulla, quindi comunque non è che potevamo appoggiarci a lui su questa cosa. Cos'è che dovevamo mettere prima che mi ha detto Jimmy? Ah, il messaggio dell'interregionale, cos'è che era? Mettilo che mi ricordo.
1: Devi aggiungere, carino,
0: sì,
1: anche
0: carino,
1: che questo fine settimana sono finiti i campionati regionali di calcio, categoria 2009.
0: Ok,
1: finito tutte le categorie, quasi.
0: Perché ti interessa questa cosa?
1: Ma io parlo della mia categoria, cioè mia, quella di mio figlio.
0: Ah!
1: È specifico, hanno vinto il campionato regionale.
0: Cuore di mamma.
1: Toscana. Bravi, diavoli, mia madre, bravissimo.
0: Vabbè ragazzi, ma qui c'è del conflitto di interessi. Scusa, non è che quando mia figlia poi farà, che ne so, tennis, dirò, perché ha vinto il torneo. No, forse sì. Vabbè, invece diamo spazio ai professionisti di Trebi Meteo, perché qua, ridendo e scherzando, sono già le 4 e un minuto. Dai, Meteo, veloci.
2: Tempo in peggioramento al centro-nord, nelle prossime ore tornano correnti atlantiche umide e instabili che martedì porteranno piogge, rovesci diffusi, localmente anche di forte intensità, specie tra Liguria, Toscana e Valpadana. Coinvolto anche parte del centro e la Sardegna, meglio invece al sud, con tempo più asciutto e anche con schiarite tra Sicilia, Calabria e Puglia. Temperature in calo al nord nei valori massimi, più miti al centro-sud con punte fino a 25 gradi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Jimmy, cos'hai combinato? Hai rotto tutto? Ah no, ok. Cioè, stavo dicendo, ma sai Jimmy che hai lavorato bene, bello preciso, pulito? Devo dirti la fine puntata queste cose. Ciao amici, eccoci 2 minuti dopo le 4 del mattino, ridi e scherzi, siamo arrivati anche al 5 di maggio con me in edizione solitaria. Il file Filippo Ferraro, saluto come detto Jimmy in regia e un abbraccio ovviamente a tutti voi, quelli che vanno a dormire molto tardi, quelli che hanno passato la nottata insieme a me, grazie, insomma intanto, e anche quelli che decidono di iniziare la nuova giornata con me e con noi di RDS. Quindi, da che parte state, tra quelli che vogliono dormire tardi o che si svegliano presto? Ora con un audio 388 22 388 22, avete in tempo 4 successi in fila, perché poi pescheremo i messaggi e regaleremo un RDS bag. Intanto partiamo con Mika.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi
3: e le tue emozioni
4: con un successo

0: Wonderwall di Oasis.
1: Oggi non è martedì.
0: No, ma di com'è partita la giornata? Sportellata in faccia. Ci piace così.
1: Stamattina ho preso una porta in faccia della, di casa mia, la sportellata della mia macchina, lo spigolo della finestra della radio, qualcos'altro. Dai, con la sigla!

0: piano.
1: Oggi partita male, potrebbe solo andare peggio, però sentiamo il nostro amico.
0: Non lo so, guarda che non c'è mai fine. Buongiorno. Chi c'è dentro l'uovo di Pasqua?
1: Chi c'è? Buongiorno.
0: Senti che rovista in mezzo alle cose. Avrei il telefono nella borsa, tipo. Buongiorno.
1: Pronto, ci sei?
2: Sì, ci sono, sì. Mi sento lontano.
0: Ti senti lontano?
1: Togli viva voce.
2: Ok. Togli
0: viva
2: voce.
0: Togli viva voce a costa.
1: Come ti chiami?
0: Ci sono giorni dove il letto ti dice Melania, rimani. Ce la facciamo,
1: come
0: vero?
1: Come ti chiami?
2: Vincenzo.
0: Vincenzo, beh, padre a me. Ciao Vincenzo, buongiorno. Che ci fai sveglio a quest'ora?
2: Allora, io sono appena partito di casa. Mm-hmm. E sto giù in Puglia.
0: Da dove? Da dove? Da dove sei partito?
2: Vado finalmente a incontrare i miei parenti.
1: Ok.
0: Molto bene.
1: Vincenzo,
0: molto
1: io
0: bene.
1: Te lo dico un'altra volta, poi chiudo. Puoi togliervi la voce, per favore? Sì.
2: E come si fa?
1: Ciao.
0: No, rischiamo che di chiudere la telefonata.
1: Regaliamo le pazzo.
0: Ma a me piaceva la sua storia. Parti da Rimini, Vincenzo? Lui ci ascolta tramite la radio. Quindi
2: sono partito da Rimini.
0: Sì, per andare in Puglia.
2: Per andare in Puglia. Sì.
0: Cosa vai a fare in Puglia da Rimini?
2: Un matrimonio il giorno 9.
0: Mm. Il giorno 9 avete il matrimonio, partite un po' in anticipo.
2: Ti senti?
0: Sì, poi dico partite in anticipo, oggi pronto? È 5. Pronto?
2: Il fatto è che sono anche in galleria.
0: Certo. Ma allora, prova adesso a fare la telefonata su un piede anche. Con
1: ragazzi,
0: la testa
1: allora,
0: fuori dal finestrino.
1: Io mi tolgo la maglia e voi.
0: No, ma a me piaceva, Vincenzo,
1: ma
0: era troppo simpatico.
1: Sì, vuoi stare 3 ore così?
0: Vabbè, un minuto. Vince!
2: Sono in galleria, prende poco.
0: Va bene, vedi la luce, quando vedi la luce chiamaci. Ciao Vincenzo, purtroppo dobbiamo salutarti, mannaggia, mi spiace.
2: Quando mi alzo la mattina.
0: Grazie, sapevo che avevi delle belle parole per noi, però purtroppo
2: sono
0: non possiamo stare così. Grazie,
1: sì.
0: Ciao Vincenzo.
1: Aiuto.
0: Un abbraccio, mannaggia. Ti vogliamo bene comunque.
1: Io guardo, ciao, ti saluto.
0: Ciao, Vince, ciao.
2: Buona giornata.
1: Ciao.
0: Ciao.
3: L'alba dei pazzi viventi.

0: del Maneskin.
1: A me Vincenzo sembra uno dei fratelli Capone. Restando in tema, Vincenzo mi è padre a me.
2: È vero, certo.
3: Povero Vincenzo, perché era in galleria, non si
2: no, sentiva... beh, qualcuno mi ha anche detto sei un po' acida stamattina, no? Effettivamente, certo. Però siccome Vincenzo.
3: Ma poverino.
2: No, no, infatti, no, però.
3: Era in galleria.
2: Era in galleria.
3: E poi c'era la prima voce.
2: Certo. Come stamattina. Però... allora dico non prendere la chiamata, però.
3: Bisogna
2: però...
3: capirlo.
2: Certo.
3: Cioè, bisogna capirlo.
2: Ci sono hai dormito
3: così.
2: Stanotte,
3: oggi
2: vero?
3: Ho dormito.
2: Io no, infatti abbiamo Anna da Moiano. Ciao Anna, benvenuta.
3: Anna, buongiorno.
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
3: Devo ancora capire il nesso. Non ho dormito e infatti abbiamo Anna da Moiano.
2: No, nel senso che abbiamo preso la seconda telefonata, dai, visto che la prima non è andata molto bene.
3: No, ma era per riprenderci un po'. Ci piace chiacchierare con voi e ci dispiace quando la linea non è chiarissima e allora non possiamo capire cosa fate, come questo risveglio. Anna, tu sei della provincia di Benevento, giusto?
4: Sì, sono della provincia di Benevento.
3: Di dove di preciso? Perché diciamo sempre della provincia di Roma, non diciamo mai paesino.
4: Moiano, un piccolo paesino.
2: Abbiamo fatto una serata a Moiano, Beps.
3: A Moiano, io me la ricordo.
4: No, ma non penso proprio.
2: Sì, te lo giuro, era piccolissimo come paese.
3: Ti ricordi qualcosa di Moiano?
2: Adesso, forse un bar, mi ricordo, un bar.
3: C'era anche, guarda, c'era forse anche il comune, e forse una piazza.
2: Un campanile, c'è un campanile? Forse davanti al campanile.
3: Cioè tu non eri lì a far serata con noi, a Moiano?
4: No, per questo dico, è impossibile, vi seguo sempre.
2: Non è Moiano, c'è anche Boiano in mezzo.
3: Boiano, certo.
4: Ce ne sono diverse.
3: Ah, sono due cose diverse.
2: Aspetta,
4: mi sembra proprio impossibile.
2: Noi siamo andati a Moiano, Boiano. Quasi
4: no,
2: sicura.
4: No, Moiano, non esiste. Con la M di Modena.
2: No, Moiano. Comunque,
3: no, ci siamo stati. Melania ha una memoria, adesso la sentite un po' così oggi, ma vi assicuro che di solito se ricorda le cose.
4: Sono le botte che ha preso Melania stamattina.
3: Se l'ha sentito stamattina, ma io metto infatti nei suoi panni, io capisco un po' Vincenzo e capisco un po' Melania oggi.
4: Sì.
3: Non è semplice, prendere una sportellata sullo zigomo, prendere una porta in faccia. Non è. Tu stai andando al lavoro, fai l'ostetrica da 3 anni, non solo, hai 3 figli sulle tue spalle e anche un marito.
4: Anche un marito e un cane tra le
3: pure
4: altre cose.
3: Un cane chi è peggio fra tutti?
4: Il marito ovviamente.
2: Certo.
3: Ma brava, parti così di default a dir male.
2: Brava però perché sei veramente coraggiosa, fai un bel po' di chilometri, quanti te ne stai facendo stamattina?
4: Sono 125.
2: Orca andata miseria. E ritorno quindi?
4: Andata e ritorno. Sì,
2: mamma
4: sì.
2: Mia, bravissima.
3: Tu parti, vai a far nascere vite e poi ritorni a casa.
4: Sì,
3: è una cosa meravigliosa.
4: Sì.
2: Quanto è soddisfacente vedere nascere un bambino? Può essere
4: tanto.
2: Proprio insomma il protagonista tanto
3: ti senti un po' dio
4: le protagoniste sono sempre le donne, noi ci prepariamo solo ad accogliere una nuova vita. Nel migliore dei modi.
3: Anna, anche gli uomini come teniamo la mano noi? Nessuno.
4: Quanti me ne sono caduti in sala parto.
2: Sì, svengono in parecchi, devo
3: a me
2: dire.
3: Mi hanno detto non guardi, una sbirciata l'ho data.
4: Però stanno tutto. Diventando più coraggiosi, devo essere onesta.
3: Sì, dai. Ma qualcuno è proprio svenuto, a parte gli scherzi, qualcuno
4: sì.
3: Volevano fare supereroi e poi davanti alla vita, mettiamola così.
4: Sono momenti molto forti, quindi ci sta, il coinvolgimento emotivo poi porta anche a questo.
3: Sì. Io ho anche avuto il crollo, devo dire la verità, al terzo cazzotto di mia moglie sono svenuto. Perché così, lì dite cose che, signori, su quel lettino lì, cose che sono inenarrabili. Va bene Anna, bello, grazie per il lavoro che fai, complimenti anche per la tua forza e il tuo coraggio.
4: Grazie a voi per la compagnia che mi fate.
3: È un favore, è un piacere.
2: Un bacione e buon lavoro.
4: Ciao ragazzi, ciao.
2: Ciao bella.
3: Pazzo bag è tua, ciao Anna.
2: Ciao.
4: Grazie, ciao.
5: L'alba dei pazzi viventi. Su RDS.

0: anche vestita da suora Annalisa, è brava.
1: Sì, molto brava.
2: Perché da suora, cioè col vestito.
1: Sì, sì.
2: Solo Sister Act riusciva a cantare.
1: Viene fuori il suo talento vero, devo dire. Annalisa su RDS dal bar dei pazzi viventi. Qualcuno di noi ha voglia di andare a prendere uno scherzo?
2: Vado io. Oggi, ragazzi, vado io perché mi sento in forma.
1: Ok, oggi allora, vado Beppe io. De Marco va in archivio, prende uno scherzo
2: nudo
1: da tutti i pazzi, ma no, limitati.
2: Vado. Oh, vado io, sfido tutti giù in cantina. Sto arrivando.
1: Non ti puoi limitare ad andarlo a prendere, basta.
2: No, perché ci vuole forza e coraggio.
1: Vai, va.
2: Vado.
3: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
4: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
7: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
8: Grazie Carlo, fai vedere. Ma sono perfette.
7: Joe, ma che dici, sono un disastro.
8: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce e conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
9: Scegliere la migliore vacanza?
10: Previsto.
9: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
10: Inaspettato.
9: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
10: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
9: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
11: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
14: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
15: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
16: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, messaggio pubblicitario 6 cine, negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
17: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
18: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
19: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
20: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
21: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
22: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
21: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
0: Vincenzo, Anna e tanti amici che ogni giorno conosciamo. Questa è la bellezza di svegliarsi presto e svegliarsi con voi. Che
1: anche sentire la musica, oh, è un grande successo di Bruno Mars, eccolo qua.
0: Poi arriva anche lo scherzo da tutti pazzi.
2: Alle 5 alle 7.
23: L'alba dei pazzi.

0: Solo una volta o tutta la vita su RDS. Sai l'alba dei pazzi viventi.
1: Sai che anno era?
0: Dici.
1: 1998. Ti è?
0: Vabbè, sì, dai, eravamo giovani ribelli.
1: Ti ricordi com'eri?
0: Sì, ero più o meno così, diciamo.
1: Col grembiule, con la cosa.
0: Adesso. Dai, andavo alle superiori, sicuramente. Allora, sei stato in archivio,
1: sì,
0: grazie, Beppe,
1: sì,
0: per recuperare uno scherzo di tutti i pazzi.
1: Devo dire che qualcuno dovrebbe andare a rimettere un po' a posto giù nell'archivio, perché non è messo benissimo.
0: Che è andato, rivà, ritorna, no? Funziona un po' così, vero JJ? Ecco. Allora, lo scherzo è quello dell'ispettrice Cogliandra.
1: Vai!
2: Cittadini, in guardia!
3: Sono l'ispettrice capo Cogliandra.
2: Non si sfugge alla legge. A tutte le auto!
4: Signori, volete favorire il libretto di circolazione e la patente?
3: Sono l'ispettrice Cogliandra. Pollo, patente e libretto, favorisca.
2: Cittadini, in guardia!
5: Ciao, sono Paolo da Pedalino ed offro una scherza a mia nonna con l'ispettrice Cogliandra.
3: Alla nonna.
6: Pronto?
5: Nonna, sono Paolo, ma dai una mano, nonna.
6: E che mano sta dando?
5: Mi fermava la polizia.
6: E perché ti ha fermato?
5: Perché ero col telefono in mano, io ci ho detto che c'ho la mia fidanzata incinta che sta per partorire, capito? Quindi tu devi fare finta che sei la mia fidanzata e che sei incinta, nonna.
3: Pronto, eccomi. Allora, sono l'ispettrice Cogliandra. Con chi ho il piacere di parlare?
6: Io sono la nonna.
3: Ok, no, mi può passare la fidanzata?
6: Senta, ma non abita qua con me.
3: Lo so, però mi ha detto che c'è la signora lì con lei. Allora, passiamo la signora, un attimo. Mi passa? Ecco, è la fidanzata del signor Paolo. Buongiorno, cara.
7: Buongiorno.
3: Come va? Come va? Le doglie ogni quanto le ha?
6: Ogni attimo.
3: Adesso sta butti fuori l'aria, vai, si liberi.
6: Ti vuole poco.
3: Vada. Sia tranquilla, respiri. Quindi è al nono mese?
6: Sì, sospeso.
3: C'ha male? Aia. Sta venendo adesso un'altra doglia? Non si preoccupi, signora. Sono una donna anch'io, respiri. Certo. Butti fuori. Sì, ma state aspettando che vi vengano a prendere? State aspettando Paolo, vero?
6: Sì, qualcuno deve
3: Ok,
6: venire.
3: Sia tranquilla, respiri con me. Faccia l'urlo del giaguaro, che in genere quello aiuta tanto.
1: Questo è l'urlo del giaguaro.
3: Ok, anche il lupacchiotto della sila. Tiri fuori proprio tutto, brava signora. Aspetti che le ripasso Paolo, così si rasserena un attimo. Signor Paolo,
5: ti stanno credendo, capito? Lo stai facendo benissimo, brava nonna. Va bene, nonna. Te la sto ripassando l'ultima volta, per favore, a me non ci fare capire niente.
3: Allora, signor Paolo, come va? Le è passata la doglia?
6: No, ancora.
3: Chi sta arrivando?
6: Allora, a prendere.
3: Okay. Ha preparato tutto la valigetta? Cosa c'è nel corredo?
6: Tutto.
3: Ci sta la camicia da notte, quella aperta davanti, mi raccomando, Bene, senta, allora stanno arrivando, ma stiamo arrivando anche noi di tutti i pazzi per il RDS, perché sono l'ispettrice Cogliandra e tuo nipote ti ha fatto uno scherzo. Sei bravissima, cioè la nonna farebbe qualsiasi cosa per suo nipote, brava nonna. Vuoi dire qualcosa a tuo nipote?
7: Oltre questo.
6: Ma che c'ha a dire? Ma così mi fai morire.
3: No, partorire.
5: Partorire.
8: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Rodrigo, Dropped su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Amici, buongiorno. 5:42, piano piano le tumefazioni in faccia sono, devo dire, scese.
1: Come si dice quando la vita ti prende a schiaffi, ti prende a sportellate.
0: A un certo punto
1: stamattina
0: mi sono un po' spaventata perché insomma è diventata un po' viola. Però tutto ok. Allora,
1: ma serve per i zigomi, sono, vedi che adesso sono più alti.
0: No, però ce n'è uno più basso.
1: Tu mettiti in favore di telecamera, quello giusto, sul canale 265.
0: Grazie, mi sono fatta malissimo.
1: Il digitale terrestre potete vedere Melania con lo zigomo, okay. Melania Trump.
0: Okay, okay.
1: Parliamo di attività fisica. Quanti stanno facendo ginnastica in questo momento? Quanti stanno andando in palestra? Ti ricordi, facevamo una rubrica che era fighissima, tutti
0: si
1: quelli
0: correva,
1: che
0: correvate, ci raccontavate cosa stavate facendo.
1: Va bene. 388-22-38822, vediamo chi sta facendo attività
0: dai,
1: fisica.
0: Dai, chi è in palestra, chi è in piscina,
1: vai.
0: Chi sta correndo.
2: Dalle 5 alle 7
3: l'alba dei pazzi viventi su RDS.
2: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
8: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
9: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Raghi e Biganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
10: Ultima chiamata per il parco all'ora.
9: Vieni nei negozi Salmo Raghi e Biganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
13: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
14: E ora la sfida finale. Cocktail.
15: Spritz al tramonto.
14: Colazione.
15: Cappuccino vista mare.
14: Estate.
15: Crociera all'inclusive con Costa.
14: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
17: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
18: Buongiorno, buongiorno, sono Marco e anch'io tutti i giorni, dalle 5 alle 7, ascolto l'Alba dei Pazzi Viventi. Buona giornata a tutti!
1: Hai sentito, buongiorno. Che carica!
0: Buongiorno!
1: Grande!
19: L'Alba dei Pazzi Viventi!
20: Dalle 5 alle

0: Ed Sheeran, Beautiful People su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Guarda quanti amici stanno andando a fare, che so, corsa. C'è chi sta andando in piscina, vedi, 40 minuti di camminata veloce.
1: Bravissimi.
0: È bellissima sta cosa. Chi va con il compagno o con la compagna?
1: No, vabbè, fare... super romantici, no, ragazzi. Bello, stamattina no. Non riesco.
0: Sai che bello, passeggi e litighi.
1: No. No, invece avevo questa immagine leggendo il messaggio, mano nella mano sotto la pioggia, perché in alcune regioni d'Italia piove. Bello. Però sai, quella corsetta, non c'è nessuno, sta per albeggiare, un po' romantico, magari hanno sudato, si fanno la doccia, sì, insieme.
0: E
1: ragazzi,
0: poi come finisce?
1: Finisce bene. Vabbè, beati voi. Comunque,
0: per un attimo
1: parlando...
0: mi hai fatto sognare. Cioè, ho immaginato poi lei poggiata sul muro, lui sopra.
1: Perché tu esageri.
0: Ma vabbè, infatti.
1: Stiamo parlando, stiamo introducendo l'argomento attività fisica. Alle 5:55 di mattina. Okay?
0: Abbiamo una bellissima notizia per voi. Una ricerca sostiene che pensare alla palestra può essere efficace quanto andarci effettivamente, ragazzi. Cioè, l'attivazione dei muscoli c'è addirittura con una percentuale che corrisponde al 13%.
1: Ok.
0: Cioè, tu pensi di fare sollevamento, di fare cose, e il 13% quindi già sta rispondendo a quello stimolo. Bellissima questa cosa.
1: Ti aggiungo anche che bisogna fare lo sport che si ama, nel senso che se voi andate in palestra e non vi piace, comunque non ottenete quei benefici sperati. Cioè, conta tantissimo il cervello se collabora o no. Sì. Tu vai in palestra perché ci devi andare, sì, a lungo tempo, il muscolo si formerà un po'. Però se tu ci vai poco tempo e ti piace, sicuramente avrai dei benefici maggiori, dei risultati maggiori.
0: Ma poi spingi anche di più, forse. Ma la mente fa tanto, vedi, il 13% dei muscoli vanno in funzione solo con la mente. Pensando al sesso?
1: La mente lì ti tradisce.
0: Sentiamo un po' di vita vera.
2: Buongiorno, sono Tiziano.
0: Ciao,
2: mi sono svegliato 10 minuti fa, sì, e già sto facendo degli esercizi a corpo libero col tappetino.
1: Ah, bravo!
2: La mia camera attrezzata con panca, pesi e quant'altro ha per allenamento a corpo libero.
1: Stupendo.
2: Ciao, buongiorno.
1: Bravo.
0: Quelli al piano di sotto che sentono te che fai
1: ma no, lo fa piano, ho sentito la voce che era ancora un po' addormentata, impastata, piano piano lui sicuramente si muove.
3: Poi. Ciao Melania, ciao Beppe, io sto correndo.
0: Bello.
3: Credo si senta.
0: Sì.
3: Dovrebbe anche iniziare a piovere, quindi doppiamente pazza.
0: Bello,
3: sono pazza. Chiara da Prato.
1: Un bacio.
0: Chiara,
1: ciao.
0: La pazza.
3: Buona giornata.
0: Beh, tu come la immagini? Bellissima. Io bionda me la immagino. Bionda.
1: Non l'ho immaginata.
0: Tipo mesh. Maglia attillata da corsa.
1: Sì,
0: la pioggia tutta bagnata. Le curve che si vedono.
1: Stava per piovere, non è ancora piovuto.
0: Ma già
1: non
0: io ho fatto tutto il film.
1: Non era ancora maglietta bagnata.
0: Tutti i film mentali. Belli così. Buongiorno amici.
1: Buongiorno.
4: L'alba dei pazzi viventi
5: su RDS.

0: Un giorno da Roma, sto facendo ginnastica, l'ellittica da circa mezz'ora, è faticoso.
1: Bravo.
0: Buona giornata, Flavio da Roma.
1: Sì. Ciao Flavio, bravo.
2: La postura, l'atteggiamento sembra un po'.
1: Un robot?
2: Sì, cioè così. Non è bello.
1: Non piace a voi, vero?
2: No. Cioè, il figo non fa l'ellittica, ragazzi.
1: Ok, io non sono tanto.
2: Non puoi fare l'ellittica.
1: Non sono tanto coordinata a fare quella roba lì, quindi non.
2: Ma è storto. Ti cappotti pure con l'ellittica.
1: Beh, saluto Ornella invece che ci ha dato una cartolina meravigliosa.
2: Facci vivere questo momento. Napoli, signora.
1: Allora,
2: vai.
1: Sono Ornella.

0: La sto correndo, sono sul lungomare di Napoli e lo spettacolo è bellissimo stamattina. Sono 20 minuti che corro, mi giro e vedo il Vesuvio di fronte con tutte le sfumature dell'alba che vanno dal rosa, al rosso e l'arancione.
1: Che meraviglia.
0: Buongiorno da Ornella. Ciao Ornella.
1: Ornella,
0: mi hai fatto venire la voglia di correre.
1: Oh babà Ornella, sei un babà. Sei una preta.
2: La tua giornata è già cominciata da un pezzo.
3: Allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Voilà! Buongiorno, mi sono appena svegliata, ma Beppe si è messo in mutande.
0: Sì. Non lo so, non vorrei controllare, io mi fido.
1: Guarda.
0: Ma perché sta domanda appena così iniziamo?
7: Devo dire una cosa, Melania. Tutte le volte che ti sento mi fai uscire pazzo.
0: Davvero?
1: Ma sì.
0: Dice anche il mio compagno. Va bene.
1: Per cose diverse.
0: Chi c'è a quest'ora, chi non c'è, non c'è. Il vostro nome, il nome della vostra città, al 38822, 38822, qual è la parola d'ordine da aggiungere insieme al nome della città oggi?
1: Corri!
0: Corri!
1: Corri perché il tempo è poco, corri!
0: Corri, il vostro nome e la città, 38822, 38822.
8: Auguri Melania!
0: Grazie!
3: L'alba dei pazzi viventi. L'alba

0: Vuole il numero di mio marito?
1: Io ce l'ho il numero e ho anche il telefono di suo marito. Volevo sapere se c'è l'altro numero del signore, perché lui voleva fare un

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Tutti pazzi per RDS, cari amici, e vi parliamo di storie clamorose. È successo anche questo, pensate, un signore di 60 anni dei Castelli Romani, sì. Praticamente lui si è dichiarato cieco assoluto dal 2018 senza esserlo realmente. E come è stato
2: grande
1: scoperto
2: classico,
1: tutto ciò?
2: Cioè,
1: un grande classico,
2: faceva.
1: Vabbè, ma cioè queste cose succedono, no?
2: Sì,
1: però
2: fanno,
1: questa veramente.
2: Capisci. Amici, fatele.
1: C'è cioè, un po' di senno quando dite delle cose così,
2: cioè,
1: capito?
2: Se, tu dici no, se uno lo fa proprio dovrebbe
3: essere per questo.
1: Vabbè, quella sì, ovviamente al primo sì. posto.
3: Vabbè, comunque l'han beccato.
1: L'han beccato perché lui voleva un posto, per, un pass per disabili per l'auto, per il suo accompagnatore.
3: Certo.
1: E quindi, siccome non lo aveva denunciato invece di comportamenti scorretti altri automobilisti,
2: ha chiamato
1: e hanno fatto delle
2: generalità
3: ho visto che loro fanno
2: sì,
3: così
2: fanno pessi, sì,
1: ma,
2: sì.
1: Ma perché capito, ma vi rendete conto, uno
2: poteva dire ho sentito,
3: cioè, la cosa bella è che Rossella si scandalizza sì. che lui abbia fatto l'errore, non che mannaggia
2: no, esatto,
3: la miseria
2: no.
3: in un concetto di finta invalidità abbia tolto un posto a uno,
1: capito? Lo so, ci vedeva benissimo invece.
2: No, se Ciccio sta dicendo un'altra cosa.
1: Cioè?
2: Non hai capito.
1: No, non l'ho capita.
2: Sta dicendo che tu ti sei scandalizzata, non che quello aveva fatto il finto invalido, ma che si sia fatto
3: scoprire. Che per anni ha fatto il finto invalido,
1: ma
3: capito?
1: No, ma che c'entra, queste cose non si fanno, lo sappiamo.
3: No, ma perché non si fanno,
1: Ma non si fanno,
3: non ci si fa beccare,
1: no,
3: capito?
1: No, dai.
3: Una botticella al crimine.
4: Questa è la tua carica per affrontare al meglio

0: Rossella, sì? C'è stato qualche giorno fa la notizia di un finto cieco, ecco, che l'hanno beccato perché la volpe del deserto ha deciso di andare a richiedere il porto d'armi.
1: Certo,
2: vedi? Ah, sì, ma quale deserto segno, però, eh?
3: Ah,
2: perché ci sono tanti deserti,
3: perché lei,
2: che
3: in Billy, un deserto lo conosce, quello
1: su Nevada,
3: c'è il deserto,
2: certo, c'ha. Certo. Sì, che sì, deserti, Nevada, poi c'è anche quello del Mississippi,
3: Mississippi
2: del Mississippi, dell'Oklahoma, dell'Arizona, del Newcastle.
1: Del Newcastle
3: dell'Inghilterra.
2: Però sono quelle cose che si
1: dicono. Lei ha un'idea della geografia, Catherine, che non è proprio...
3: È il deserto del Mississippi, la zona più umida del mondo.
2: Sì,
3: deserto,
2: sì, sì, sì.
1: Il famoso
2: sotto,
1: deserto
2: sotto,
1: del...
2: però, Ciccio, eh?
1: C'è anche il deserto del Niagara, anche, certo.
3: Dell'Amazzonia.
2: Amici, scusate, sono venuta a vuoto dall'Amazzonia, eh? Dal deserto dell'Amazzonia.
3: Dal deserto dell'Amazzonia, certo.
2: Sono venuta a vuoto, giocate ai Magnifici Sette.
1: Esatto, oh, esatto, amici. Lasciamo perdere i deserti. Catherine Bill è venuta dal vecchio West perché ci servono sette pistoleri per giocare con noi.
3: Ci sono sette impavidi capaci di sfidare la dura legge del West?
2: Questa volta li voglio veramente a cavallo, col becco tra i capelli.
1: Impavidi, mi raccomando.
3: Nel deserto.
1: Al 38822, 38822, mi raccomando, sette falsi invalidi che giochino con noi.
2: Ma perché?
1: No, non lo so. Anche no, anche
2: cosa
1: no.
2: C'entra?
1: Che giochino con noi ai Magnifici Sette.
2: I Magnifici Sette!
4: Dai. Tutti pazzi per RDS.
5: Tutti pazzi per RDS.
6: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
8: Repower.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto, allaccia la libertà!
11: Ciao Italia, it's Billie Eilish.
12: A maggio.
11: Are you ready?
12: Billie Eilish e James Cameron ti invitano a vivere una nuova esperienza di concerto in 3D. Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour Live in 3D. Dal 7 maggio, solo al cinema.
11: See you in cinemas.
13: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
14: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
16: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: Progetta la tua Febalcasa. Hai fino a 2000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa. Febalcasa, Febalcasa. Più info su febalcasa.com.
18: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso,
19: è un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
19: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
21: È scientificamente provato. Ridere fa bene.

0: tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Balza, amici, è arrivato il momento di giocare ai Magnifici 7.
1: I Magnifici 7. I Magnifici 7.
2: Arrivano dalla collina.
3: Arrivano i nostri amici, sono tutti a cavallo. Partiamo da Agostino, buongiorno,
2: buongiorno
3: caro.
2: Buongiorno Agostino.
3: Ciao. Andiamo ciao, veloci,
0: buongiorno. Allora, Agostino, veloci, buongiorno. Veloci. Andiamo con la prima domanda. Qual è il metallo che si trova allo stato liquido a temperatura ambiente?
4: Un metallo.
3: Dai, è facile.
0: C'era in un oggetto. Sì. Niente.
3: Che hai detto?
4: Argento.
0: Non è l'argento.
3: No. Ciao no. Agostino.
2: Grazie.
3: Agostino. Andrea, buongiorno.
5: Buongiorno.
3: Ciao. Qual è il metallo che si trova allo stato liquido? Mercurio.
2: Ma molto bene, attenzione, quanti erano i componenti dei Beatles?
5: 4.
2: Ma molto bene, vai.
0: Ottimo, ottimo. In quale città si svolge la vicenda di Romeo e Giulietta?
5: Verona.
3: Giusto. Qual è il tasto del computer che serve per annullare l'ultima operazione?
5: Escape.
0: No, la combinazione di tasti in realtà.
3: Sono due.
5: Ctrl Z.
0: Ormai è tardi, ormai tardi.
3: Ciao Andrea.
2: Ciao.
3: Simone.
6: Pronto.
2: Simone, buongiorno. Qual è il tasto del computer, la combinazione che serve per annullare l'ultima operazione?
6: CTRL Z.
0: Esatto.
3: Sì.
0: Esatto.
3: Giusto.
0: Come si chiama il foro centrale dell'iride?
6: Cristallino?
2: No.
3: Ciao Simone. Emiliano, buongiorno.
7: Buongiorno.
3: Come si chiama il foro centrale dell'iride?
7: Pupilla.
2: Molto bene.
0: Bravo.
2: Quale stato ha regalato la Statua della Libertà agli Stati Uniti?
7: Capo francese.
3: Giusto.
0: Ultima domanda. Quale animale ha le impronte digitali quasi identiche a quelle umane?
7: La scimmia.
3: No, ciao Emiliano.
2: No.
3: Marco, buongiorno.
8: Buongiorno.
2: Buongiorno Marco.
3: Quale animale ha le impronte digitali quasi identiche a quelle umane?
8: Koala.
3: Sì.
2: Beccato in pieno.
3: Bravo Marco. Pensate, ringraziamo anche gli altri
2: Paolo
3: che sono stati
2: Rossi.
3: Bravi.
2: Bravo.
3: Bravo Marco, hai vinto l'RDS Bag.
2: Ma bravi anche tutti gli altri, veramente.
3: Che fai di bello, Marco, nella vita?
8: Io lavoro, faccio il commerciale, Rossella.
3: Il commerciale, ok. Bene. Adesso vai a sbandierare la vittoria a tutti oggi.
0: Ciao, ringraziamo ragazzi. Anche tutti quelli che sono stati eliminati e che sono caduti da cavallo, poveri. Ciao,
3: ciao. Amici.
2: Complimenti,
8: ragazzi,
2: Marco. Ciao, grazie.
1: Dalle 7 alle 10, tutti pazzi per RDS.

0: Vi vogliamo coinvolgere col nostro numero di telefono 388-22-388-22 con dei messaggi vocali. E secondo, fateci ridere, perché l'argomento esiste.
1: Parliamo della generazione Z, per esempio, che odia le telefonate. Mamma, infatti i ragazzi non rispondono mai.
2: Questa cosa mai. io non la capisco.
1: Preferiscono i vocali oppure i messaggi. Invece
2: a me capitava che a volte chiamo qualche mio amico più giovane, eccetera, per sentirlo. Cosa è successo? Niente, ti volevo sentire.
0: No.
2: Ma in che senso? Ma perché?
1: Non si sa per quale motivo c'hanno questo, questa cosa. Ma i boomer invece, per esempio, ti mandano un messaggio e poi dicono: oh, guarda che t'ho chiamato, t'ho mandato un messaggio, leggilo. Ma che cioè, chiamano, è il contrario, l'esatto contrario per la generazione.
0: È verissimo.
2: I boomer, questo è quello un po' rinco che è diverso.
0: Sì, però. Qual è il momento meno opportuno?
1: E soprattutto chi è che vi chiama sempre nel momento meno opportuno? Che ci può essere un parente, può essere un amico che chiama sempre quando non deve.
2: Ecco. Non mi disturba per niente, sto facendo le scale, certo.
1: Beh, io tra amiche ce l'ho sempre una mia amica che chiama sempre quando non deve chiamare, proprio, cioè poi non le rispondo mai, giustamente si arrabbia perché dice: oh, ma io ti chiamo, non mi rispondo, ma perché mi, cioè va a beccare proprio, sembra che è il lanternino, becca il momento
0: sì,
1: sbagliato,
0: arriva il momento meno opportuno. Allora vogliamo sapere quando è arrivata e da parte di chi è arrivata la telefonata, in quel momento in cui magari eravate pronti alla riflessione quotidiana,
1: anche eravate in bagno
0: trono.
2: Certo, vabbè, adesso, ma lì anzi, lei le chiamate per di tranquillo.
1: C'è cioè quel trono lì che puoi mettere anche a togli il microfono, fai le tue cose, scarichi, eccetera,
0: c'è anche
1: e poi
0: il
1: lo
0: video,
1: riprendi.
0: Capito? Quindi può
1: il
0: capitare.
1: Video?
0: telefonate e videochiamate, ok?
2: No. Allora 388-22-388-22, non chiamateci, mandateci dei messaggi vocali.
3: Sui mezzi pubblici, sul divano.
4: Mentre cucini o fai sport.
3: Noi siamo sempre con te.
4: Siamo sempre.

0: Sì. Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
2: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
1: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
3: Solo da un euro con Passione Casa. Se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Unieuro.
4: Tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cine negozi Unieuro. Intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
5: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
8: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
9: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
10: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
11: E di vincere, Antonella.
12: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
11: Ti aspettiamo.
10: MD, buona spesa Italia.
12: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
13: Torna Turisti per Case con una stagione piena di novità.
14: Il mio super top sarà difficile da conquistare.
13: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
15: Questa sfida la vince Gianni.
16: Sono proprio curiosa.
13: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
17: Un posto così non si trova da nessuna parte.
13: Per vivere esperienze uniche.
18: Ti senti di darmi subito un top?
17: No.
13: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Da mercoledì 6 maggio alle 21.30 su Real Time, canale 31.
19: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
20: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
21: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
22: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
21: Verificare condizioni in negozio.
13: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.

0: tutti pazzi per RDS. Cari amici, vi parlavamo di quelle telefonate che arrivano proprio nel momento meno opportuno, ma a volte è sempre la stessa persona che becca quei momenti lì.
1: Sì, è come una calamita, un radar.
0: Nella vostra vita chi è?
2: Buongiorno a tutti pazzi. Allora, sicuramente è mia sorella.
1: Lo so, okay.
2: Mia sorella penso che ha i radar, nel senso che se io sto al bagno, io inizio a mandare un vocale
1: arriva.
2: E quindi mi interrompe il vocale, oppure mi sto facendo la doccia, lei chiama sempre in quel momento.
1: Hai visto?
2: Quel momento. Sempre.
0: C'è gente che interrompe sempre lo Zoom quando hai un meeting. Una chiamata sempre lì arriva, in quel momento.
3: Ciao RDS, mi telefonano sempre quando sto facendo le lezioni.
0: Vedi.
4: C'è il telefono, scusa, non capisciamo. Tre anni che telefono.
5: Giurisprudenza. Buongiorno, ciao, sono Angela. Io ho mia madre che mi chiama sempre nei momenti meno opportuni, infatti l'ho memorizzata come tempismo perfetto.
0: Ma c'è Marco al telefono.
1: Buongiorno,
0: pronto?
1: Marco,
0: ti abbiamo disturbato.
6: Buongiorno a tutti pazzi, no, assolutamente.
1: Marco da Firenze, racconta. Buongiorno. Chi è che arriva?
6: Ma io non so se il mio babbo c'ha una telecamera nascosta in casa mia, ma tutte le volte che ci mettiamo a tavola la sera a cena, parte la telefonata e la prima frase che mi dice: puoi parlare? E già lì mi manda veramente
4: a manicomio. Posso mangiare veramente?
1: Perché lo sa, ma secondo te lo sa?
6: Secondo me lo sa, anche perché a qualsiasi ora io potrei andare a cena alle 7:30, alle 8, all'8:30, perché non ho un orario.
1: Bordaci.
6: Lui, non lo so, sembra che ci spii. Appena ci sediamo, parte la telefonata.
4: Ma tuo padre è anche uno di quelli con cui non riesce a chiudere le telefonate perché continua a parlare?
6: Mamma mia, è lo corroico, parla.
0: Ma scusa, tu non glielo dici? Dici
4: non
0: papà, sto mangiando.
6: Poi parla, ma non dice niente. Ecco, il succo è quello.
0: Vabbè, quello fa niente.
1: Senti, come si chiama il babbo?
6: Ennio,
0: chiama noi, non ti preoccupare se hai bisogno. Parliamo con te. Oh, Marco, stasera ti chiamo io, ok?
4: Dai.
6: Va bene, va bene.
0: Questo è il numero.
6: Speriamo, Rossella, speriamo.
1: Va bene.
0: Ciao, caro.
1: Forte.
6: Grazie, siete grandissimi, grazie.
1: Saluta il babbo Ennio, ciao.
0: Ciao.

0: ragazzi per RDS. Sta terminando la prima ora, ma abbiamo ancora una piccola snack news di Rossellina.
1: Vai. Beh, snack news, diciamo che denunciamo in questo caso, perché c'è una scritta, una scritta realizzata, pensate un po', con vernice rossa.
0: Dove?
1: Sul granito della scogliera di Cala Napoletana all'isola di Caprera.
2: Ma no, male, male, scritto? Ma male, male.
1: Un cuore rosso enorme che si vede con su scritto chili. Ma chili corn che tenete in capo? Cioè, ma che, come vi viene in mente?
0: Cioè, ma magari, magari a chili.
1: No, era chili, sarà state le iniziali di. Ma,
2: cioè, chi li manda a fa? Cioè,
1: questo, che ci vengono a dire un sacco di cose.
0: In molti, in molti.
1: Chili cornutone, casite.
2: Casite voi, vai.
3: Tutti pazzi per RDS. Tutti pazzi per RDS. Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto allaccia la libertà!
2: The Voice, Gianluca Gizzi. Buongiorno Gianluca.
5: Buongiorno.
2: Noi siamo pronti per ascoltare tutte le notizie. Grazie Gianluca.
6: Il delitto di Garlasco, saranno ascoltati come testimoni cugine e fratello della vittima, le gemelle K in giornata. Marco Poggi domani, lo ha rivelato il TG1, sempre domani dovrebbe essere ascoltato Andrea Sempio, al momento l'unico indagato nel nuovo filone d'inchiesta. L'operazione militare in Iran sta andando molto bene, così Trump sulla missione Project Freedom nello stretto di Hormuz. Obiettivo: liberare la navigazione nell'area. Il tycoon minaccia poi l'Iran: se colpisce le nostre navi sparirà dalla faccia della terra. Missione senza sbocco, replica la Repubblica Islamica, che smentisce un pieno controllo americano della zona. Teheran parla anche di progressi nei colloqui. La crisi in Medio Oriente tra i temi al centro del vertice della comunità politica europea, Erevan, presente anche Giorgia Meloni. Tra gli incontri a margine della Presidente del Consiglio, quello con il numero uno svizzero, ha affrontato il tema delle spese fatturate agli italiani ricoverati dopo la tragedia di Gran Montana.
7: Ho avuto per ora intanto la garanzia che non saranno inviate fatture alle famiglie, poi vediamo come gestire la questione sul piano bilaterale.
6: E poco dopo la conferma del presidente svizzero, le minacce americane sul rialzo dei dazi sulle auto europee non cambiano nulla per l'UE. Lo fa sapere un portavoce della Commissione, che ribadisce l'obiettivo resta una relazione prevedibile e reciprocamente vantaggiosa. Sentiamo Otto Lanzavecchia, ADN Kronos.
8: Bruxelles rimane impegnata nel dar seguito all'accordo commerciale con gli Stati Uniti raggiunto la scorsa estate. Ma qualora gli USA dovessero adottare misure incoerenti, l'UE mantiene aperte le opzioni per proteggere i propri interessi. Non si esclude il ricorso al cosiddetto bazooka commerciale dell'UE, ma l'esecutivo europeo preferisce impegnarsi sull'implementazione dell'accordo anziché alzare i toni. E vuole anche rassicurare Trump, che ha criticato la lentezza dei processi europei, che il lavoro è in corso.
6: Calcio: sempre più incerta la corsa alla Champions. La Roma, battendo la Fiorentina, approfitta del pari della Juve e della sconfitta del Milan. Giallorossi ora quinti in classifica in Serie A, meno uno dai bianconeri e a meno tre dai rossoneri. Questa è RDS.
9: Amore, tesoro, svegliati!
10: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
9: Dai, forza!
10: Però mettimi turu turu tutti pazzi.
9: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Tra un minuto saranno le 8, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz.
1: Eccoci, andiamo amici, in Spagna, buongiorno.
2: Dove andiamo? In Spagna,
1: andiamo
2: da che parte?
1: Andiamo in Spagna perché il portiere Ángel Mateos González torna in campo, pensate, a 70 anni.
2: Fischia.
1: Ha stabilito il record. È proprio il calciatore più anziano a giocare una partita in un campionato ufficiale. Pensate, ha giocato 20 minuti, ha giocato anche bene, anche parato il suo palo là.
2: Un tuffo nel passato,
1: un tuffo nel passato.
0: Bello,
1: è proprio il caso,
0: caspita,
1: di dirlo.
0: Complimenti.
1: Oh, ragazzi, 20 minuti, cioè 20 minuti, per 20 minuti ha giocato ed è stato bravissimo.
2: Infatti, il riscaldamento quanto è durato?
1: Il riscaldamento non lo so.
0: Il tempo di spostare la protesi, poi era... No, comunque,
1: ma non dire così, Ciccio, perché complimenti.
0: Bravo.
1: Davvero, eh.
0: No, complimenti davvero, assolutamente, assolutamente.
1: Olè, andiamo allora, andiamo dai bimbi.
3: RDS.
1: Ciao.
3: Io mi chiamo Jacopo, sto andando a scuola, vi adoro, ciao.
0: Amore.
4: RDS. Siamo Gaia e Michael.
3: Stiamo andando a scuola.
0: Per una scuola.
3: Ci vogliamo andare. Vi vogliamo ascoltare tutto il giorno.
0: Giorno.
5: E siamo tutti pazzi. Al tempo dove siamo tutti pazzi.
1: Ai ai ala.
5: Piacere non ci fa fregare.
2: Vorrei decifrarla
0: subito, meglio, per bellissima,
2: posso
0: rimettere? Ma è stupenda.
5: E siamo tutti pazzi.
2: E si
5: può dire? Dove siamo tutti pazzi. Piacere non ci fa fregare.
2: A fregare?
0: Ma ci hai messo gioia.
1: Quanta arte.
0: Che bellezza.
6: Maestro, prego. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: 4 mai essere troppo legati alle cose terrene, perché certo, inevitabilmente arriva un segnale, molto spesso arriva un segnale, sentite la musica dall'alto, esatto, e sì, ti dice esatto, no. Cioè no, no, e poi no, il
1: se dovete
0: segnale,
1: prestare la macchina, fatelo che... col cuore, cioè dite, te la do, poi anche se non rientra, se rientra un po' diversa da quando
2: l'avete
1: prestata.
2: Quando poi è la macchina del papà, è anche peggio.
0: Fischi, ma il papà,
2: più
0: no,
2: che altro,
0: papà
2: no, la no, macchina è un altro furgoncino, no, cioè è comunque qualcosa che serve per lavorare.
0: Qui si soffre, povero
2: sì,
0: papà.
2: Mannaggia. E c'è suor Puccina, ci pensa lei. Ah, okay, ci pensa lei.
1: Suor Puccina. Sì.

0: Ciao, sono Kevin, volevo fare uno scherzo a mio padre che è titolare di una ditta di autotrasporti. Ecco, si incendia subito, si vai in sua cucina, gli ho fatto un danno. Non sai cos'è successo, vacca boia. Delle suore mi sono venute addosso al furgone.
1: Passamelo. Noi non abbiamo visto il furgone, può succedere perché cantavamo gioiosamente. Lei come si chiama?
2: Io Luciano, dobbiamo fare la competizione amichevole.
1: Oh, Luciano, come il padre del profeta Ezechiele, guardi, ci sarà un segno. Un segno.
2: Non è che paga le spese.
1: Le spese cosa? Noi siamo suore, ha capito?
2: Ho capito, noi siamo gente che lavora per prendere i soldi per mangiare.
1: Lo so, il problema è che noi non abbiamo l'assicurazione, ha capito? Eravamo andati lì per fare la spesa, per prendere due sciocchi. Che
2: ho capito, ma è il suo problema, il mio problema, se io vado in carrozzeria vogliono i soldi, dove devo andare, lei paga i danni.
1: A proposito di carrozzeria, abbiamo un nostro fedele della chiesa che farà tutto il lavoro per lui, carino, per voi, l'ho detto anche a Kevin, e voi poi aspetti che la stanno mettendo sul carro attrezzi, poi magari passate a pagare un attimo. Kevin, vieni da papà.
3: Pensate un attimo, sì.
0: Sì, papà.
2: Ma cosa vuoi?
0: Portano via il furgone, papà.
2: Perché?
0: Lo portano in carrozzeria che lo fanno sistemare loro, capendo, hanno detto.
2: In carrozzeria dove?
0: Qua vicino, adesso li vado dietro, vediamo dove lo portano.
2: Ma che tanti danni?
0: Sarà 1.000 euro,
2: Allora, se gli paga le spese, gli paga tutto, non mi capisco, poi il suore se ne dia qua.
0: Hanno detto che vogliono che paga.

0: 10. Prego.
1: Adesso si chiariscono.
2: Pronto?
3: Ma stai passando?
2: Tanto ormai da tuo numero.
3: No, io ho detto di no, l'ho detto qui. Se non vengo il c***o.
2: Dai, amore, avevo il tuo numero di carta e l'ho usato.
3: Io ho detto di no, dici di no. Ma stai passando? Ma tu siamo lì.
2: Ma...
4: Non autorizzo.
0: Pronto?
4: Pronto, non autorizzo, buona giornata.
0: Sì, allora, la signora ha lasciato...
4: Io non autorizzo.
0: Sì, ma la signora ha lasciato nel carrello la borsa, dovrebbe togliere...
4: Non ti preoccupare.
0: Dovrebbe togliere la borsa dal carrello, altrimenti noi dobbiamo evitarlo.
4: Tu sei a debito di questa cosa qua, con la mia carta di credito, sì. Proprio un bordello. Quindi cercate di risolvere la questione, richiamate la tua
0: Mi perdoni, noi abbiamo provato a chiedere alla signora, la signora non vuole, se vuole provarci lei, se non toglie la borsetta noi dobbiamo...
4: La carta è mia, io vi denuncio a tutti.
1: Mamma mia, lui è tutto.
2: Ascolta un attimo, devi dare l'autorizzazione, non mi fa farsi assicurazza, dai.
3: Perché sì, l'ho detto di toglierla.
2: No, ha detto che non gliel'hai detto. Chiamano.
3: Ho detto togli questa cosa, non autorizzo niente, ho detto togli.
2: No, devi autorizzare il fatto che la tolgono dal carrello.
4: Va bene. Punto. Autorizzo a toglierla dal carrello, ma l'ho detto che dovevo dirti così.
0: Allora c'è stato un po' di incomprensioni. Comunque siamo riusciti a togliere dal carrello.
4: Ma io non ce l'ho con te, insomma, no. Quindi è tua, non ce l'ho con te.
0: Perfetto, allora abbiamo annullato, c'è solo una pagare una piccola penale di 117 euro. Per il resto è tutto a posto, la spedizione è stata annullata.
4: Io trovo sempre i soldi a me per una cosa che non ho fatto io, che è stata utilizzata.
0: Quando uno non riesce a volte succede, quando uno non riesce a tenere a bada la moglie, a volte succede.
4: E ma infatti adesso la denuncia la sbatto pure fuori casa. È bello fatto.
0: Ma perfetto, allora se vuoi fare anche una denuncia a tutto il resto d'Italia, sei in diretta a tutti i pazzi per RDS, tua moglie ti ha fatto uno scherzo. Sono pazzo, che ti ha fatto uno scherzo.
2: Ti amo.
0: Ti amo moltissimo.
5: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Alle 9:17 tutti pazzi per RDS, cambia il tono della voce perché entriamo in quel campo dove la curiosità aumenta, ma soprattutto aumenta la voglia di liberarsi del piccolo sporco.
1: Ma quanto vi piace ascoltare, guardare al buco della serratura, tutte queste cose, le cose che le persone magari non hanno il coraggio di dire agli amici, ai parenti, le dicono a noi, perché noi gli cambiamo la voce, gli cambiamo il nome, la provenienza, quindi si sentono libere,
2: libere. Libere, infatti è un po' togliersi un peso, no, dal gruppone, ecco.
0: Okay.
2: E quindi amici, adesso avete la possibilità di farlo, potete raccontare tutti i vostri segreti, quello che avete fatto, se avete anche un po' ingannato per l'eredità, per esempio, oppure che ne so, avete tradito anche perché
0: paternità,
2: un po' tutto,
0: tradimenti,
2: ecco.
0: Insomma sì, ci sono vari argomenti da poter affrontare. Se il groppo persiste da anni, adesso è arrivato il momento di liberarsi.
2: 38822 38822, amici, mandate i vostri messaggi vocali, tra poco in onda avremo un piccolo sporco segreto.
0: Come cambia il lavoro? Quali sfide attendono imprese e lavoratori?
2: Dal 21 al 23 maggio arriva alla Nuvola di Roma il Festival del Lavoro 2026. 3 giorni di incontri, idee e confronti su intelligenza artificiale, welfare e sicurezza.
0: Un appuntamento per conoscere il presente e costruire il futuro insieme.
2: Partecipa al cambiamento iscrivendoti al sito www.festivaldellavoro.it.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Conosci la bici della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto, allaccia la libertà!
12: Vuoi potenziare al massimo la tua crescita professionale e personale? Partecipa al più importante evento di management e leadership al mondo che da oltre 20 anni ispira la business community globale a Milano, World Business Forum. Ti aspettiamo il 18 e 19 novembre per 2 giorni di formazione, ispirazione e networking. Cerca online World Business Forum Milano per più info.
13: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
14: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
15: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
16: Scegliere la migliore vacanza?
17: Previsto.
16: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
17: Inaspettato.
16: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
17: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
16: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
18: Perché i grandi la mattina hanno sempre il broncio? Per fortuna Rossella

0: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Baza, amici, è arrivato il momento del piccolo sporco segreto.
1: Il piccolo sporco segreto. Il piccolo sporco segreto.
2: Qual è quel gruppetto che avete e non avete mai avuto il coraggio di confessare?
3: E adesso è arrivato il momento di farlo, perché ve ne diamo la possibilità. Devo dire che sono arrivati tanti messaggi.
2: Succulenti.
3: Ne sentiamo subito qualcuno.
2: Iniziamo dai messaggi.
4: Ciao, buongiorno. Il mio piccolo sporco segreto è che praticamente la mia vicina di casa, che adesso ho 81 anni, da 4 anni a questa parte, quando ci siamo trasferiti lì, mi chiede sempre di ordinare durante il Black Friday su Amazon dei prodotti, o in generale tutte le robe su internet, le strisce per il diabete, tutto, certo. E praticamente ci faccio la cresta sopra, no. Cioè nel senso,
0: come fai?
4: Aumento sempre i prezzi per guadagnarci qualcosa. È capitato che un anno mi sono pagato proprio le vacanze con
2: addirittura
4: questa cosa qua, non so assolutamente niente, e però si va avanti da anni questa cosa.
0: Non benissimo questa,
3: non giudichiamo mai, però giudichiamo. Questa volta con le persone anziane, anche io le strisce, no, dai.
5: 1982, liceo classico, sì. Insieme a altri quattro compagni abbiamo pagato il bidello per farci dare le chiavi dei cassetti dei professori, e quindi cambiavamo sempre i compiti in classe di latino e greco, mettendo le versioni giuste senza errori.
2: All'anima Lazius.
3: No.
0: Questo è bene, bravi.
3: Diabolicus. Abbiamo Francesca al telefono.
2: Allora, facciamo un salto ulteriore.
3: Cioè, si chiama
2: avanti.
3: Francesca, l'abbiamo chiamata Francesca noi, non si chiama Francesca.
2: È un nome in codice. Allora,
0: qual è il tuo nome vero, Francesca?
3: No, dai, non dirlo.
2: Raccontaci, Francesca.
6: Allora, praticamente io conosco questo ragazzo, che è il figlio di una mia amica, che mi manda delle foto e ci prova con me.
0: Ah. Oh. Allora, figlio della tua amica, quanti anni ha lei?
6: 20 anni. Lui ha 20 anni e io ho 40.
2: Quindi l'hai visto nascere?
6: Sì, nascere, lui stava a fare i compiti, andava all'asilo, cioè proprio.
2: No, hai capito?
3: Magari gli è cambiato anche il pannetto.
0: Si è affezionato.
6: Può essere, sì.
3: No, dai.
2: Quindi no, non sarebbe la prima volta. No, ma scusa, ma che foto ti manda? Che cosa ti manda?
6: Dalla mattina appena sveglio, mettiamola così.
0: Ah. Diciamo di quello dell'alza, cioè del
3: ma scusa, ma non è che lui te le manda così perché ti sente come una seconda mamma?
2: Dire c'ho l'irritazione
6: all'inguine. È stato proprio esplicito.
0: Più come la seconda mamma, una
3: cosa MILF.
2: Scusa un attimo, se arriva
3: cosa ti ha detto?
6: Dire? Che vorrebbe stare con me?
0: Ok.
6: E devo andare a casa sua a fare l'amore.
2: Capito, ma se lui arriva tanto l'amore. Vuol dire perdona, vuol dire che tu hai un po' aperto le possibilità.
6: No, io non ho mai dato nessuna.
2: Capito, ma io non è che mando
0: niente.
6: No, te lo giuro, da oggi a domani mi arriva un messaggio e mi dice.
3: Ma fammi capire, quando è successo? Siete andati ad una festa, eravate dall'oggi al domani, cosa è successo? Qualcosa sarà successo, uno sguardo.
6: No, io frequento casa sua, capita che magari vado lì con sua mamma, usciamo, però lui è una cosa a parte, no? C'ha 20 anni, non è che è secondo noi.
2: Ma a te fa piacere sta cosa?
6: Vabbè, un po' sì.
0: Allora,
2: lui
0: ci stai
2: pensando.
6: Se non fosse figlio della mia amica, ci sarei già andata.
0: Ecco qua.
2: Però.
0: E ci stai pensando
6: proprio...
0: comunque.
2: Pensa a quanti figli della non tua amica stanno pensando adesso a cose.
0: Ma tu ci stai pensando questa cosa?
3: Però,
6: Pensando, sì, devo essere sincera, sì. Perché tanto io sono single, non ho nessun.
2: Non hai figli.
3: Ah, ma allora.

0: ecco perché ti scrive, perché sei single, quindi...
1: Ma chi fate del male? Cioè, sempre fare del bene, quindi...
0: No, però la tua amica pensi di dirglielo.
2: Cosa gli dici? Ho visto il paparone di tuo figlio, ma che
3: no, non credo l'hai mai di diglielo. Anche se è una molto giovanile, molto aperta.
2: Capito, ma sempre suo figlio, perdona.
1: Ma mica le sta facendo del male,
2: Franceschina, però posso dirti: se tu non vuoi più messaggi, c'è un modo molto semplice di dirlo. Se tu non l'hai detto, lui continua a mandare.
0: Bloccalo.
2: No, perché?
3: No, forse hai ragione, non sono mai stata io.
1: Cioè, perdonami, tu gli hai scritto no, non mi mandare più messaggi, oppure no, dai, non me li mandare i messaggi.
2: O gli hai scritto come va l'alzabandiera?
3: Una volta gliel'ho mandato pure io, capito?
0: Oh Gesù,
2: ma gli hai mandato
0: ma tipo cosa gli hai mandato?
1: Scusa.
3: Cosa ti devo una foto.
0: Osè.
3: È un pochino.
2: Ora diventa segreto.
3: Perché me l'ha chiesta lui, però.
0: Solo perché te l'ha chiesta.
1: Allora, domandare è lecito.
2: Allora diamo il tuo numero se qualcuno vuole chiedere qualcosa.
1: Sì, basta chiedere.
0: Cara Francesca, noi ti salutiamo per il momento, però mi raccomando, tienici informati per come si evolve questa storia.
2: Okay. E a Roma c'è una bellissima frase che dice fai pace col cervello, e quindi qui fai pace col figlio della amica. Ok?
3: Va bene.
0: Ciao tesoro.
3: Grazie.
2: Ciao. Guarda che ti è arrivato un messaggio.
4: È scientificamente provato. Ridere

0: Grazie per RDS Rossella Ciccio e Buzz. Durante il piccolo sporco segreto abbiamo parlato con Francesca.
1: Confessato, ci ha spiegato anche tutto il suo come dire, trambusto
0: interno.
2: Il figlio della sua amica manda foto un po' così compromettendo.
1: Però lei finora sta
2: è stata, insomma, buona al suo posto.
0: Vedrai,
2: brava, brava, che hai resistito.
3: Faglielo fa sto giro a sto ragazzo, no?
0: Sto giro giostra.
2: Ma dai, ma eravamo stati bambino. Bravi fino a basta. Io direi di cambiare argomento.
1: Allora, dimmi tre parole.
2: Dimmi tre parole.
1: Giochiamo. Allora.
2: Milf.
0: Un argomento, lo scambismo.
1: figlio giovane dell'amica. Allora.
2: Noi vi diamo un argomento, cari amici, e voi dovete dirci tre parole inerenti a quell'argomento lì. Mi raccomando, la difficoltà è che è in tre secondi, sì, dovete quindi togliere gli articoli.
1: Non vogliamo esitazione come ha avuto Francesca.
0: Esatto,
1: okay?
0: Non esitate come Francesca, bravissima.
3: Faglielo fa sto giro a sto ragazzo, no?
2: 388 22 sì. 388 22

0: 100% grandi successi.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info consumi.

0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower.
2: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
3: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
4: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
5: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
6: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
9: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
8: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
10: Tutti pazzi per RDS.

0: 9.47, amici, regaliamo l'ultima RDS bag della mattinata con Dimmi tre parole.
1: Dimmi tre parole.
2: Dimmi tre parole.
1: Dimmi tre parole. Dimmi tre parole.
3: Tre parole da dire su un argomento, ma in tre secondi, è quella la difficoltà, amici. E chi abbiamo? Abbiamo Giada e Claudio. Buongiorno.
4: Buongiorno, Giada.
5: Buongiorno.
4: Giada, di dove sei? Cosa fai nella vita? Pronta a questa sfida agguerrita? Raccontaci.
5: No, sono di provincia di Napoli e faccio la casalinga in mamma.
4: Casalinga in mamma.
3: È
4: dici
3: tanta
4: niente.
3: Roba,
4: dici niente. Ma
0: cosa stai
4: quanto?
0: Cucinando per oggi?
5: No, sono ancora in macchina.
0: Ah, ok, niente.
3: Però no, avrai pensato al pranzo, sì, sì. In genere.
5: No, allora. Sono da mamma.
3: Ah.
0: E che cosa cucina la mamma?
3: Non lo sa.
0: Hai chiesto?
3: Lo sa. Conosciamo Claudio.
5: Non chiedo.
4: Ok.
3: Claudio, buongiorno.
6: Ciao, buongiorno.
4: A chi vai a pranzo, Claudio, oggi?
6: Sì, anche.

0: allora.
1: Sai che quasi quasi ci vado pure io oggi da mamma, vabbè.
0: A mangiare cosa?
2: Spero la pasta, sono tornato da Londra, sono stato in viaggio un paio di giorni, quindi torno
1: sei in astinenza.
0: E quindi sei
1: certo.
0: In astinenza da pasta. Amici cari, allora partiamo, parte Giada. Va okay. Bene Giada, ok. Va
3: Giada,
0: bene.
3: Allora per piacere dimmi tre sport che si fa riguardanti i motori.
4: Macchina, motocicletta e motocross.
1: Secondo noi sì, vago, sì, l'ha presa al volo però.
0: Se ti dico la parola zampa.
4: Cane, gatto, gallino.
0: Devi dire pelo, artigli, qualsiasi
1: ottimo.
0: Cosa.
1: Ottimo. Senti, ci dici per favore tre piatti, tre primi italiani.
4: Passa lenticchie, passa e patate, gnocchi alla sorrentina.
0: Uè, uè,
1: e ci siamo.
3: Brava, brava.
0: Tre punti ti porti a casa. Claudio?
2: Sì?
0: Forza e coraggio.
2: Ok.
3: Allora, dimmi per piacere, tre sport marittimi.
2: Nuoto, tuffo e decathlon.
1: Decathlon. Diciamo che
3: la triathlon forse.
2: Triathlon.
0: Beh, lì puoi trovare dei costumi da bagno, però, se proprio andiamo
3: decathlon,
0: a cercare.
3: Sì,
0: Senti Claudio, vabbè, andiamo avanti lo
1: anche
0: stesso.
1: Anche la maschera, le birre.
0: Scusa, perché no? Claudio, se ti dico
2: dimmi.
0: Cinema.
2: Film, serie TV, Scorsese,
0: però è arrivato anche dopo. Vabbè, direi di fare un unplay al contrario.
1: Piazziamo l'ultimo colpo. Allora, sei pronto?
2: Sì.
1: Tre piatti, tre secondi. Vai.
2: Bistecca, pesce... Niente, male.
3: E niente. È triathlon.
0: E verdure grigliate.
1: È triathlon con al decathlon.
0: Vabbè. Vince la sfida Giada, va una bella RDS bag.
1: Complimenti Giada.
4: Grazie.
0: Claudio, ti mandiamo un gadget, stai
2: Dai.
0: Tranquillo, ok?
2: Va benissimo.
3: Salutateci
2: grazie.
3: Le vostre mamme, buon
1: okay.
3: appetito.
2: Grazie,
1: e le
2: ciao.
1: Cucine delle mamme, viva.
0: Ciao.
2: Ciao. Grazie a voi.
1: Ciao. Ciao.

0: Grazie amici, sta terminando proprio adesso in questo momento l'ultima ora, amici, ma sono già qui Anne Sergio.
1: Buongiorno, buongiorno, siamo arrivati, eccoci pronti.
2: Buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, Anna, di cosa ci parlate? Lo dico direttamente
4: a te. Intanto voglio sapere se hai visto le foto dei vestiti del Met Gala.
3: Certo.
2: Ne abbiamo parlato prima perché Rossella era molto legata a questo.
0: Molto, sì.
3: È un po' una carnevalata, non so se mi trovi...
0: Sempre peggio.
3: Sì,
1: ragazzi,
4: che meraviglia. Poi oggi usciranno su tutti i giornali, li vedremo, insomma, belle.
0: Non ci
3: quale avresti
0: mai
3: indossato,
0: non so come
3: di
0: mai
3: tutti
4: quello di Teyana Taylor, che era quello tutto frange argentato.
3: Ah, bellissimo.
2: Che proprio per non dar nell'occhio,
0: sì,
2: cioè, alla posta,
0: sì, una roba
2: andare,
0: tranquilla.
3: Certo. Sì, vabbè. Allora, stamattina un sacco di cose. Intanto compie 80 anni il Totocalcio.
0: Ah, auguri.
2: Bello.
3: Quindi torneremo indietro un po' a quando la schedina, l'1X2.
0: Che bello che era la schedina.
3: La schedina era bellissima.
4: Ma non c'è più?
1: No.
3: Sì, ci sono altre cose.
1: In altre forme.
3: Poi parleremo di lotterie, di soldi vinti in Italia, che sono tanti. E poi oggi vorrei ricordarvi che il... Che giorno è oggi?
1: Il 5 maggio.
3: Perfetto. Sergio comincia con...
0: È 5 di maggio.
3: Siccome... Declama.
1: Ma che cosa?
3: La poesia del 5 maggio.
1: È la poesia del 5 maggio.
3: E fu?
1: Ehi fu.
3: Siccome...
1: Siccome non c'è più, ehi fu.
3: Perfetto.
1: Se no, ehi è.
3: No, è che non si, ma io questa è l'unica che mi ricordo, certo, la sapevo a scuola tutta. Adesso torneremo indietro a vedere se qual è la poesia più famosa, se ce le ricordiamo. Ti ricordi una poesia, Sergio, che non è il 5 maggio, è lunghissimo.
4: No, non se le ricordo, se le inventa lui, Sergio.
1: Le inventa, che sono,
3: aspetta,
1: le crea.
3: Dai, crea una poesia d'amore.
4: Crea una poesia al volo.
3: Alla Neruda, dai, una cosa alla Neruda.
1: Alla?
4: Neru.
0: Vai, Sergio.
3: Ti è partito anche il sottofondo. Dai.
4: Ti ho vista quel
1: in una
4: giorno.
1: Giornata di pioggia. Il sole sei tu. Tu.
4: Bella.
0: La musica di Gianniciano
3: sì.
2: Va bene.
4: Amici, allora una bella mattinata poetica questa.
3: Sì, vedrai come mi va a finire. Noi partiamo con tutti i migliori propositi e poi finiamo come al solito.
2: Noi ringraziamo la regia, ma voi godetevi Anna e Sergio. È stato tutto bello.
3: Grazie.
4: Ciao amici.

0: Ed eccoci in redazione da Gianluca Gizzi. Buongiorno Gianluca.
1: Buongiorno.
0: Pronti per le news, Mentana, poi Anna e Sergio.
2: Il delitto di Garlasco, oggi in qualità di testimoni saranno sentite le gemelle K, domani Marco Poggi, cugine e fratello della vittima. Sempre domani sarà ascoltato Andrea Sempio, l'unico indagato, si avvarrà della facoltà di non rispondere ai PM, fanno sapere i suoi legali. A Venezia in tre si gettano in acqua, un ventenne di origine polacca perde la vita, tratti in salvo gli altri due ragazzi. L'operazione militare in Iran sta andando molto bene, così Trump sulla missione Project Freedom nello stretto di Hormuz, obiettivo liberare la navigazione nell'area. Il tycoon minaccia poi l'Iran, se colpisce le nostre navi sparirà dalla faccia della terra. Missione senza sbocco, replica la Repubblica Islamica, che smentisce un controllo americano della zona. Teheran parla anche di progressi nei colloqui. Non parteciperemo a operazioni militari poco chiare, ha detto da parte sua il presidente francese Emmanuel Macron.
3: Se gli Stati Uniti vogliono riaprire lo stretto di Hormuz, va bene. È quello che chiediamo fin dall'inizio. Vogliamo che ci sia soprattutto una riapertura concertata fra Iran e Stati Uniti. È l'unica soluzione che ci permetterà di riaprire lo stretto in modo sostenibile per consentire una navigazione libera senza restrizioni e senza pedaggi.
2: La situazione sui mercati con agi.it, prezzo del

0: Petrolio in lieve ribasso sotto quota $113 al barile, apertura in negativo per le principali borse europee, fa eccezione Piazza Affari con il primo FTSE MIB in rialzo dello 0,53%. Questa è RDS.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: È martedì 5 maggio 2026, le 9.59 di questa bellissima giornata uggiosa, ma a portare il sole e il calore ci pensiamo noi, quelli della mattina di RDS. Da questo istante fino a mezzogiorno siamo lì, anche sul canale 265 del Digitale Terrestre. C'è Annuzza Pettinelli.
2: C'è Sergio Tavolone Fiscia.
0: C'è Severin in regia.
2: Buongiorno, buongiorno amici, come stai?
0: Boh, insomma, odio la pioggia, quindi
2: vabbè,
0: sai,
2: ma oggi a Roma è così, non in tutta Italia.
0: Così, così,
2: lo sapevamo che dopo tutto quel bel sole sarebbe arrivato un avvicendamento di perturbazioni.
0: Sì, una giornata imperdibile, ricca di musica del 100%, grandi successi. Sai che ti dico, io quasi quasi ti prendo e ti porto via.
2: E
0: che
2: dove andiamo?
0: No, dice Vasco Rossi.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi
3: e le tue emozioni con successo.

0: amore su RDS.
1: Sì, c'è tanto amore.
0: Sì, siete spairo, straordinario.
1: Oggi 16. È un compleanno un po' particolare, perché sì. Io ricordo questa schedina, ricordo la schedina che faceva mio nonno, mio padre, tutti
0: giocavamo
1: a sperare, giocavamo tutti.
0: Tutti a puntare al 13, sempre.
1: Ma in realtà è iniziata con il 12, perché solo nel 51 si è arrivato a dover indovinare il pronostico ai 13 partite. Facciamo un po' di storia.
0: Allora, il 5 maggio 1946 arrivò il primo 12, e prima di sognare di fare un 13 al Totocalcio c'è chi sognava di fare 12, e il primo a farlo è stato Emilio Biasotti, milanese di origini romane, bravo e anche fortunato nell'indovinare la vittoria del Legnano in casa del Novara. Accade 80 anni fa, il 5 maggio 46, appunto, vincendo 426.826 lire.
1: Quante?
0: Sarebbero 14.000 euro di quelli attuali.
1: Sì, però all'epoca ovviamente. Quanto era lo stipendio allora, di un italiano?
0: Lo stipendio medio di impiegato era intorno alle 45.000 lire.
1: E quindi lui ne aveva vinte?
0: Lui aveva 426.826.
1: Beh, non tantissime, però
0: il primo 13.
1: 10 volte è lo stipendio.
0: Sì, il primo 13 da eseguire fu nella prima giornata di ritorno della Serie A del campionato 50-51. L'Inter era campione d'inverno con 32 punti, 2 a vittoria davanti al Milan a 31, Juventus a 30. Quarto il Como a 24, la sorpresa un po' come oggi.
1: Come oggi, vedi?
0: Sì, tornando alla schedina del 46, nell'ordine c'erano 4 gare del girone finale della divisione nazionale, 2 del girone finale della Serie B e C, Alta Italia, e le restanti 6 più 2 di riserva.
1: Era complicato, ragazzi, perché non c'era solo la Serie A.
0: La giocata di una colonna costava 30 lire, pensa.
1: 30 centesimi.
0: La giocata di una colonna costava
1: 30 lire.
0: 28 centesimi attuali. Con questo gioco in molti provarono a cambiare vita.

0: è avvenuto nel 98, se non sbaglio, sì, le scommesse sportive in generale, e quindi oggi non è necessario più fare 13, nel senso che nel nuovo regolamento non si vince più con il 12, a meno che non stai giocando la Formula 13 e fai un errore, cioè è tutto cambiato.
1: E all'epoca tutto, era oggi così. Basta conoscere l'arbitro.
0: Jackpot, se nessuno fa 13 in Montepremi.
1: Sì.
0: Dicevo, jackpot, se nessuno fa 13 il montepremi si accumula per, sì, il concorso successivo, esattamente come accade il Sunver e la Lotto, e la giocata minima per ogni colonna è rimasta molto bassa, 1 euro, però, sì, non è necessario fare, è tutto molto cambiato, tu puoi giocare 6 partite, 4 partite, 5, all'epoca era veramente complicato, perché oltre alla Serie A, come dicevo prima, c'erano i risultati di Serie B e quelli di Serie C, che se, non lo so, Inter Vicenza lo potevi indovinare, sei un cavolo te di Monferrato Lodi. Ecco, era difficilissimo. Sì. Io ricordo quando uno, quanto hai fatto? Ho fatto 8, era già un numerone, insomma, e fare 13, credo che l'abbiamo giocato un po' tutti.
1: Sì, io lo ricordo, insomma, da piccolino, poi piano piano è scemata la passione per il calcio, insomma, sempre peggio, quindi adesso non me ne frega più niente. Però da piccolo mi ricordo il Totocalcio, tutto quanto.
0: Ma non sei juventino, scusa?
1: Si giocava, sono del Palermo intanto.
0: Ma lo sai che il Palermo potrebbe venire in Serie A?
1: Non ne parliamo, per scaramanzia non ne parliamo.
0: Non ne parliamo.
1: Forza Palermo sempre, sempre.
0: Vabbè. E se mi cerco, penso che cosa vorrò.

0: Times alle 10.16 di questo martedì 5 maggio con Annuzza Pettinelli, Sergio Frescia Serini con voi fino a mezzogiorno, anche lì sul canale 265 del Digitale Terrestre.
1: Allora, stavamo facendo un po' di conversione, nel senso che si è detto, voi avete detto che una colonna del Totocalcio costava 30 lire, che sarebbero 28 centesimi. Ragazzi, è una equiparazione del costo del denaro, è ovvio che se fate la conversione 28 centesimi sono 542 lire, ma non puoi fare questo ragionamento, bisogna fare il ragionamento sul potere d'acquisto e sul potere d'acquisto dell'epoca che poi torneremo. Non vi muovete stamattina, un po' di conti, un po' di poesia, un po' di retro, un po' d'amore, Sergio?
0: Anche un po' d'amore. Vabbè.
2: Non perderti neanche un attimo della tua radio preferita. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook. 100%
3: grandi successi. Video, contenuti esclusivi e tutto quello che ami di RDS, sempre con te.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
5: Dettagli negozio dalle tag 0%, messaggio pubblicitario Seicine, negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Uno è poco, due non bastano, tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
8: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto allaccia la libertà!
11: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
12: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
13: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
11: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
14: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: Torna Turisti per Case con una stagione piena di novità.
16: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
15: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
17: Questa sfida la vince Gianluca.
18: Sono proprio curiosa.
15: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
19: Un posto così non si trova da nessuna parte.
15: Per vivere esperienze uniche.
18: Ti senti di darmi subito un top?
19: No.
15: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Da mercoledì 6 maggio alle 21.30 su Real Time, canale 31.
5: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
9: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
8: Giro d'Italia. Ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vince Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
0: È arrivato il momento tanto atteso, quello del regalone del martedì. Eccolo che arriva. 4 di fila, senza interruzioni, alzate il volume, c'è la sequenza mixata.
3: La nostra musica detta il ritmo della tua vita. Della tua vita.
13: Se per Dio siamo niente di niente di niente, un fuoco d'artificio.
2: Solo questa è la sequenza mixata di RDS.

0: articolo 31 con la bravissima Paola Folli. Chiudono l'appuntamento con la sequenza mixata 4 di fila senza interruzione alle 10.35 di questo martedì 5 maggio con Annuzza Pettinelli, Sergio Frescia, Severini con voi fino a mezzogiorno.
1: Abbiamo aperto il vaso di Pandora e sì, tanti ascoltatori scrivono: ah, 40 anni fa il potere d'acquisto degli italiani era da numero uno, oggi invece lo stipendio non ci fai più niente. Cosa abbiamo fatto Sergio e io?
0: Siamo andati a fare una comparazione
1: tra il nostro potere d'acquisto e gli oggetti del desiderio, quanto costavano all'epoca e quanto costano oggi, e abbiamo preso in esame una TV e un'auto. Vedremo le differenze.
2: Lo scherzo a tutti pazzi per RDS è uno stile di vita. Richiedici il tuo nell'apposita sezione nell'app di RDS.
3: 100% grandi successi.
4: 100% grandi successi.
3: RDS.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
10: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
11: La musica che ti piace l'ascolti ovunque, ma la leggi solo su Rockall. Ogni ora ti informiamo con notizie e video su artisti, concerti, nuove uscite. www.rockall.it. Tutta la tua musica online è qui.
12: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supragen Ricarica.
13: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
12: Supragen, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
14: Ciao Italia, it's Billie Eilish.
15: Il film concerto di Billie Eilish arriva al cinema.
14: Are you ready?
15: Scopri la sua visione, le sue parole, il suo mondo.
14: See you in cinemas.
15: Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour Live in 3D. Dal 7 maggio, solo al cinema.
16: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
17: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
18: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su devi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
19: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
20: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
21: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
22: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: Cambio, l'ira, conto euro, davvero il potere d'acquisto, le cose costano ancora tantissimo. Vedremo.

0: New hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
0: Gaia, Bossa Nostra.
3: Ora forse siamo solo.
0: Swift, Elizabeth Taylor. Madonna e Sabrina Carpenter. Bring Your Love. Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi.

0: questa era Spirits. Ci avete fatto notare, sì, ma come la schedina costava 30 centesimi, che equiparato al valore dell'euro oggi sarebbero 542 lire. Sì. Non puoi fare questo di paragone, no. Bisogna paragonare il potere d'acquisto da allora a quello di oggi. E lo abbiamo fatto con due oggetti e desiderio, la sì, televisione e l'auto. Passiamo esatto, dalla televisione.
1: Allora, fare una comparazione tra un televisore degli anni 60 e uno di oggi è affascinante, perché mostra come la tecnologia sia passata da essere un bene di lusso proibitivo a una commodity accessibile a tutti. Ecco i numeri e le differenze principali. Sì. Allora, il costo ieri è quello di oggi. Negli anni 60 comprare una TV era un investimento che spesso richiedeva il risparmio di una vita o l'accensione di un finanziamento. Allora, televisore anni 60, circa 150.000-180.000 lire, in bianco e nero stiamo parlando.
0: Sì, sì, certo.
1: Oggi circa 300-500 euro, modello medio, una smart TV.
0: Quindi figurati.
1: Ok. Insomma. Stipendio medio era tra i 60.000 e 70.000 al mese, 70.000 lire al mese. Oggi 1.500-1.700.
0: Ok, quindi facendo un paragone.
1: Servivano tre mesi di lavoro negli anni 60, ora serve un quarto di stipendio.
0: Ecco, quindi il televisore è sicuramente più economico, un quarto di stipendio per comprarlo con
1: il valore reale oggi,
0: mesi.
1: Esatto, il valore reale oggi sarebbe negli anni 60 circa 1.800-2.200, circa 300-500 quello di oggi.
0: Poi le televisioni sono molto diverse.
1: Sì, la risoluzione passiamo da circa 300 linee in bianco e nero, spesso disturbate tra l'altro dall'effetto nebbia, al 4K o 8K con milioni di colori e di HDR. Le dimensioni, un grande schermo anni 60 era 17-21 pollici, già,
0: cioè, era
1: considerato
0: già enorme.
1: Niente, Galattico, l'apparecchio pesava 30-40 kg, c'era una cosa allucinante a causa del tubo catodico e del mobile in legno. Oggi un 55-65 pollici pesa meno di 20 kg ed è spesso pochi millimetri.
0: Questo era il televisore, quindi sì, per comprare un televisore all'epoca era veramente un bene di lusso.
1: Beh,
0: oggi abbiamo visto
1: lavoro,
0: tre mesi di lavoro contro un quinto dello stipendio di un mese. Sulle automobili è un po' diverso, perché prendiamo, non so, la mitica 500 dell'epoca, sì, è un'utilitaria di oggi. E è molto più impressionante rispetto alla televisione, perché non solo è cambiata la tecnologia, ma il concetto stesso di sicurezza e di diritto alla mobilità. Allora, una Fiat 500 nel 1965 costava circa 475 mila lire, contro le 16.000-19.000 euro di oggi. Voi direte, costava molto di più, è vero. Lo stipendio medio dell'epoca è rimasto, insomma, 75.000 lire al mese, oggi prendiamo 1.600 medio lo stipendio medio. Quindi l'incidenza dello stipendio era questa: per comprare una utilitaria servivano 6-7 mesi di lavoro, oggi ne servono 10-12, quindi l'auto è sicuramente molto più costosa di oggi. Ma c'è un non dobbiamo guardare l'inflazione, tutto quello che ovviamente salta agli occhi, ma pensate a come erano le auto dell'epoca e le auto di oggi. Le auto dell'epoca erano un guscio con un motore, senza nessuna protezione, senza nessuna tecnologia.
1: Esatto.
0: Ti prendevi praticamente nel 65 e compravi un guscio di metallo con un motore, oggi compri un computer su ruote. Quindi è ovvio che il valore proprio dell'oggetto, se
1: oggi dovrò passare centinaia di test per essere, insomma,
0: sì,
1: approvati.
0: E quindi la sicurezza costa,
1: tutto, cioè,
0: all'epoca la sicurezza erano veramente delle scatolette di latta. Oggi sono auto molto più sicure, che ti danno anche delle prestazioni completamente diverse e ha una sicurezza sulla strada diversa. Quindi hanno fatto anche il paragone, e l'auto di oggi, se è vero che servivano se servono oggi 10-12 mesi di lavoro, mentre all'epoca ne servivano 6-7, in realtà l'auto di oggi vale tre volte quella dell'epoca. Quindi, se facciamo il conto, non spendiamo di più oggi. È vero che c'è l'inflazione, è vero il potere d'acquisto, però abbiamo fatto il paragone con queste due cose. Cos'è che costava di meno all'epoca rispetto a oggi? Non è la tecnologia, perché la tecnologia si è rinnovata talmente tanto che si sconta da sola man mano che progredisce, possiamo fare questo paragone. Quello che costava molto meno allora era il cibo, quotidiano, il caffè, la benzina. Per il resto siamo meglio oggi di allora.

0: The Script featuring Will.i.am, proprio la Hall of Fame a New York. Nella notte italiana si è svolto il Met Gala, quindi tutte le celebrities che si sono ispirate ai grandi quadri, all'arte, sì, non facciamo altro vedere vestiti su vestiti, ma sono follie che noi non metteremo mai, punto.
1: Anche se devo dire che hai anche oggi un'ennesima giacca stupenda.
0: Vabbè, ma vedi che c'entra questa.
1: Chi ci guarda sul 265 la può ammirare.
0: No, mi vede solo vestita di rosso. Il bello sulla
1: schiena. Mettiti di spaccio, grazie, fai vedere.
0: Devo girarmi.
1: Vai bene, vai. Guardate che capolavoro! Capolavoro, bellissimo.
0: Perché sono una tigre.
1: Ecco,
0: vabbè.
1: La tigre di Mombra. Cioè.
0: Naturalmente. Dunque, oggi 5 maggio, sì. Tutti ricordiamo la poesia del Manzoni.
1: Certo.
0: Forse gli otto versi, di più non vado. Ma la poesia è così decaduta? Oppure qualcosa vi ricordate dai tempi delle scuole? Lo vedremo.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: Allora, informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo. Ci colleghiamo con Gianluca Gizzi. Buongiorno Gianluca.
3: Buongiorno.
2: A te.
3: Il delitto di Garlasco, Andrea Sempio domani davanti ai PM, si avvarrà della facoltà di non rispondere, lo fanno sapere i legali dell'unico indagato nella nuova inchiesta. Oggi ascoltate come persone informate dei fatti le gemelle K, poi sarà la volta di Marco Poggi, fratello della vittima. La crisi Stati Uniti-Iran, un fallimento, l'operazione americana Project Freedom nello stretto di Hormuz, così Teheran che aggiunge le navi non passano. Per Trump invece la missione sta andando bene. Giorgia Meloni in Azerbaigian annuncia un business forum nei prossimi mesi a Baku. Non solo il tema dell'energia nell'incontro con il presidente azero Aliyev.
4: Un altro ambito decisivo è certamente quello della difesa e della sicurezza, è un ambito sul quale vogliamo approfondire la collaborazione valorizzando le eccellenze italiane nei settori dell'aerospazio, della sicurezza marittima, della protezione delle infrastrutture critiche, delle tecnologie avanzate. Noi siamo in un tempo nel quale le certezze sembrano venire meno, però quando, a maggior ragione quando sembra che le certezze vengano meno, le certezze che hai devi tenerle strette.
3: Per i due attivisti della flottiglia pro Gaza fermati da Israele in mare e poi arrestati, la polizia di Tel Aviv chiede la proroga di 6 giorni per la detenzione. Considerati i leader del movimento, sono accusati di terrorismo e di aver aiutato il nemico in guerra. Oggi l'udienza davanti al tribunale di Ashkelon. E ora l'appuntamento con Enrico Mentana in 100 secondi. Buongiorno Enrico.
5: Buongiorno Gianluca e buongiorno agli ascoltatori. Continua il tira e molla su Hormuz tra annunci e azioni. Però nulla che davvero sia preoccupante come il precedente stato di guerra. È ovvio che c'è questo braccio di ferro in corso su chi controlla lo stretto, chi può far passare e chi può bloccare. Però è chiaramente propedeutico a una migliore situazione sul tavolo negoziale. Ed è questo che pensano molti nelle diplomazie e anche negli apparati militari internazionali. Che adesso stiano gradualmente scalando verso il basso l'intensità della loro animosità, dei loro rispettivi preparativi bellici, perché bisogna ottenere il massimo possibile al tavolo del negoziato. Un negoziato che, come si sa, è gestito da una terza parte, il Pakistan, tra Iran e Stati Uniti. E una parzialissima concessione, apertura scattata questa notte con le parole del ministro degli esteri iraniano Araghchi, si stanno facendo dei progressi grazie al Pakistan, ma e gli Stati Uniti, e lì ovviamente la solita giaculatoria, come succede d'altronde da Washington, come succederà quando a Washington saranno le prime ore del mattino e comincerà il fuoco di fila, per fortuna, soltanto di parole, di minacce o di concessioni. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
6: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
7: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: È una poesia stare con voi questa mattina bellissima del 5 maggio, questo martedì, sul canale 265 del Digitale Terrestre, l'RDS Social TV, dove potete ammirare una strepitosa, elegantissima regina indiscussa della radiofonia mondiale, Annuzza Pettinelli.
8: Va bene, l'hai detto, lascia stare.
2: Buongiorno Severino Regina.
8: Buongiorno
2: Sergio Friscia, fammi compagnia.
8: Buongiorno. Però stavo pensando che non è possibile che tu non ti ricordi una poesia, non perché le abbiamo imparate tutte a scuola.
2: Ma voi, io non c'è. Io vi guardavo e dicevo,
8: quando la maestra vi diceva imparate a memoria la poesia.
2: Ecco, quello è sbaglio, imparare a memoria, quindi che fai? Ti prepari per l'interrogazione e poi te la dimentichi. Vuoi mettere un regalo invece?
9: All'inizio di ogni ora
10: i tuoi ricordi
9: e le tue emozioni
10: con un successo.

0: da 11:14 di questo martedì 5 maggio con Anna Sergio su RDS a farvi compagnia fino a mezzogiorno.
1: Allora, noi non ci ricordiamo cosa abbiamo mangiato ieri sera, te lo ricordi Sergio?
0: Pollo, credo sì.

0: credo, sì, lo vedi che non te lo ricordavi. Io, shirataki.
1: Shirataki.
0: Sai cosa sono?
1: Sì, la pasta quella tipo
0: sì, che c'è, beh, praticamente, sì, non è buona, però pochissime sì. calorie. Vabbè. Ma le poesie delle elementari ce le ricordiamo fissate indelebilmente nella nostra memoria. Ma qual è la poesia più famosa che tutti ricordano?
1: Allora, sì, fra poco.
2: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei in giro?
3: Scarica l'app.
4: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
7: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
6: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi il limite. Dati inclusi, condizioni su volotea.com.
11: Benvenuti alla nuova edizione di Comedy Match.
12: Forza Katia, vai con la domanda di rito.
13: Che cosa serve un bravo comico per essere anche un ottimo improvvisatore?
12: Su, uno alla volta.
13: Ok. E chi vincerà questa edizione di Comedy Match?
14: Sono incontenibili, irrefrenabili e non vedono l'ora di sfidarsi a colpi di improvvisazione. Comedy Match, ogni giovedì in prima serata, sul 9.
15: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
16: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
17: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
18: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare. Deghi fidarti,
16: perché se non deghi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: Vieni da MD per una qualità top
21: senza spendere una fortuna, Antonella.
22: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
21: Ti aspettiamo!
20: MD, buona spesa Italia.
23: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
24: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Le poesie, quelle che si recitavano con la letterina a Natale, ve le ricordate?

0: caduta.
1: Scooby-Doo, pinguini tattici nucleari. 5 maggio, ci fosse una volta che arriva il 5 maggio e noi non pensiamo all'ode del 5 maggio. 703 parole, 18 sestine, versi, strofe sono 18, i versi 108 totali, poi alternanza di versi sdruccioli, piani e tronchi, quindi non è che te la ricordavi pure bene, non è che c'avevi le fusi come muovi, non c'erano nemmeno le rime baciate una dietro l'altra, e l'ha scritta in soli 3 giorni nel 1821, pensa, in 3 giorni, sì, dopo aver appreso la morte di Napoleone, leggendo la Gazzetta di Milano. Ora, è questa la poesia più famosa d'Italia?
0: Allora, se dovessimo fare una classifica basata sulla memoria collettiva e sulla popolarità nelle scuole, la vincitrice è senza dubbio L'Infinito di Giacomo Leopardi.
1: Oh,
0: tuttavia, in Italia la poesia si divide in categorie di celebrità a seconda del contesto. La più amata è recitata appunto L'Infinito, Giacomo Leopardi. Scritta nel 1819, è considerata il capolavoro assoluto della lirica italiana. È quella che quasi ogni italiano sa citare a memoria, almeno nel celebre attacco e nella chiusura.
1: Allora dimmelo su Infinito e Leopardi.
0: Vuoi sapere?
1: L'Infinito e Leopardi.
0: Leopardare.
1: Sì, va bene. Sergio, ce l'abbiamo?
0: Ce l'abbiamo?
1: Recitato da Gassman. Senti.
2: Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
3: E come il vento odo stormir tra queste piante e quell'infinito silenzio, questa voce vo comparando.
4: Anche poeta.
1: Sì, anche poeta. Scusa, ma l'hai sentito Gassman come scandiva le parole? Non si capisce niente.
3: E
1: lo vedi che non si capisce niente.
3: E la morte stagione.
5: Levate il vino.
0: Ma come rovinare?
1: Cioè, Gassman si sentiva scandire le parole, era poi lui intubato mentre
3: c'era
1: basta.
0: Ma la volevo chiudere, almeno
1: te lo ripeto, ti faccio la stessa domanda di prima. Sì. Com'è l'infinito di Leopardi?
0: Appunto.
2: Il naufragarmi è dolce in questo mare.
0: Vedi che è uguale?
1: No, certo, non è uguale.
6: Selezioniamo le migliori novità
7: per trasformarle in grandi successi.
6: New music.
7: RDS. Madonna e Sabrina Carpenter. Bring Your Love.

0: Life alle 11.34 di questo martedì 5 maggio con Sergio su RDS.
1: Turismo, si parla di World Tourism nelle città italiane, affollatissime, Venezia, Roma, difficile camminare, sì. Ma invece di andare a vedere monumenti...
0: C'è una nuova moda, sì.
1: C'è una nuova tendenza del turismo.
0: I nuovi musei.
1: Fermi lì.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Sono tanti i concerti inaspettati di questo periodo.
4: Di questo passo cosa succederà, per esempio, fra un anno? Vediamo, i Jalis, dopo la grande performance a Sanremo,
3: sì?
4: Quindi la sorpresa sarà che saranno a Sanremo, fanno
3: certo.
4: Un concerto a sorpresa in un quartiere ricco di Roma dove cantano la loro hit.
3: Qual è la hit?
4: Fiumi di Parioli.
2: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow. Un po' alla Giovanni Muciaccia.
9: Bravo Carlo, fa vedere.
10: Carlo, ma è tutto perfetto.
8: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
10: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce e conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
11: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
13: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
14: Ultima chiamata per il parco.
13: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
15: McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
16: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
17: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 13 maggio. Ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
1: Turismo, ce ne sono tanti di tipi di turismo, ma questo ancora non l'avevamo scoperto, lo scopriamo insieme in un paio di successi.

0: ultimo mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato, ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare, la corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: Bellissimo pezzo da punk Pharrell Williams alle 11.45 su RDS. Parliamo di una nuova moda. Allora,
1: una nuova moda che a te non piace perché te cose strane non cosa mangi di strano? Niente. Non mangi niente. Non so se mangeresti cose tipo cioccolata al wasabi. No, non lo mangeresti.
0: Ho mangiato.
1: È piaciuta?
0: Sì, molto buono.
1: Bugiardo, l'avrei sputata. Come si chiama questo nuovo trend?
0: Si chiama Supermarket Safari.
1: Ma dai.
0: Eh sì. Allora, non è solo un modo per risparmiare, ma una vera e propria evoluzione culturale del viaggio. Se nel 2024 era un fenomeno di nicchia su TikTok, oggi è diventato una delle tendenze dominanti segnalate dai principali report del settore. Quello di Sky.
1: Allora, per esempio.
0: Ecco perché gli scaffali dei supermercati sono diventati i nuovi musei.
1: Ma dai.
0: Sì.
1: Uno va lì e si fa un giretto.
0: Il supermercato come antropologia del quotidiano.
1: Addirittura.
0: Visitare un supermercato locale permette di capire la cultura di un paese in modo più autentico rispetto a un tour organizzato. L'abitudini reali, osservando i tipi di pane, la varietà di latte o di alternative vegetali, o la sezione dei piatti pronti, si comprende come vive, cucina e mangia davvero la popolazione locale.
1: Quindi invece andare a vedere la Gioconda andiamo nei supermercati.
0: Poi i microcosmi sociali. In Francia ci si perde tra decine di tipi di burro e formaggi artigianali anche nella grande distribuzione. In Giappone i gnombini e i supermercati come Lot Mart sono tempre di innovazione tecnologica e snack dalle forme assurde.
1: Quindi lo snack diventa un souvenir. Invece di tornare col magnete della Tour Eiffel si torna con un po' di burro di Normandia. Edizione limitata. I viaggiatori vanno a caccia di gusti che esistono solo in certi territori, pensate appunto alla cioccolata al wasabi, versioni di snack, di cioccolatine che abbiamo anche in Italia, ma che nei mercati esteri hanno un gusto totalmente diverso, quindi anche divertente assaggiarle.
0: Certo.
1: E l'estetica del packaging, perché molti turisti amano acquistare prodotti con grafiche straniere o confezioni particolari da esporre a casa, da mostrare nei video, capito, sui social.
0: Siamo stati là, guarda, questo l'ho portato dal Giappone, questo l'ho portato.
1: E assaggiamo, ovviamente sono delle ciofeche mai viste. Con l'aumento dei soggiorni in appartamenti dotati di cucina, vedi Airbnb, fare la spesa è diventata una necessità che si è trasformata in un piacere, uno prova i piatti locali, cucinare a casa piuttosto che andare al ristorante. E a differenza dei musei, il supermercato non richiede prenotazioni, non ha codi di solito ed è aperto fino a tardi, quindi un'esperienza democratica e gratuita finché non arrivi alla cassa, perché poi devi paure per pagare. Dunque, quali sono le mete cult del 2026? Trader Joe's, siamo negli Stati Uniti, che ha degli snack particolari che si trovano solo da loro, e in Italia ricercatissimi dagli stranieri i nostri supermercati per comprare la pasta artigianale e tutte le cose buone e prodotti regionali a prezzi scontati, quindi parliamo dei grandi discount. Mentre in Giappone Don Quixote è un labirinto di prodotti bizzarri che è una tappa fissa al pari del Monte Fuji, cioè vanno più nel supermercato che a vedere il Monte Fuji, rendiamoci conto. In Italia si trova tantissimo nei discount e quindi fanno man bassa. Io ho visto in questi giorni tantissimi turisti a Roma che ti chiedono mozzarella. Dove trovo mozzarella? Where I can find mozzarella?
0: Detto così.
1: Bufala.
0: Mozzarella da casa e t'ha mangiato a casa. Torna.
1: Mozzarella, ma giustamente non sanno pronunciarla, però bufala è carina.
0: Se vanno al Vaticano, per esempio, trovano la pasta esclusiva.
1: Quale?
0: Quella che l'ha resa famosa, ti ricordi lo spot?
1: Quale?
0: Pasta del Vaticano.
1: Mi chiami un taxi, Severini, per favore, ora.

0: go.
1: Before you go, Luis Capaldi chiude l'appuntamento con Anna e Sergio. Tra poco arriveranno i peggio, Petra e Giovanni, non perdeteli. E noi ringraziamo il buon Severino che è straordinario. Oggi sono
2: ma
1: più bravo.
2: Ma perché fai di fretta? Non vuoi raccontarci come si svolge la tua giornata prima
1: giornata,
2: di andare?
1: Si lavora, sì. Oggi si lavora.
2: E
1: ci
2: che
1: sono
2: cosa
1: delle
2: fai?
1: Riunioni di lavoro importanti.
2: Ma sì, un uomo d'affari, proprio. Un manager, il grande
1: no,
2: manager.
1: No, ma racchiuderanno dei progetti cinematografici, teatrali e non solo.
2: Ah,
1: anche
2: e quali?
1: Editoriali.
2: Editoriali,
1: sta per
2: scrivi un libro.
1: Il mio secondo libro.
2: E sì. Come si chiama?
1: Il primo si chiamava
2: Un giro vita da mediano.
1: Te lo ricordi?
2: Certo,
1: ma che carino.
2: E l'altro
1: il
2: nuovo?
1: Secondo si chiama La mia fame mi precede.
2: Benissimo, siamo a posto, possiamo andare. Grazie davvero Severini, a tutti voi della partecipazione. Torniamo domani alle 10. Baci.
1: Baci.

0: e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Torniamo subito in redazione RDS, siamo pronti ad aggiornarci su tutti i fatti principali. Sentiamo cos'è successo in queste ore.
3: Buongiorno da Gianluca Teodori. Stati Uniti, Iran, tregua fragile, guerra di parole. L'operazione di liberazione delle navi nello stretto di Hormuz sta andando bene, ha dichiarato Trump, un fallimento per Teheran. 165esimo anniversario della fondazione dell'esercito italiano, celebrazioni all'Aquila con il ministro della difesa Guido Crosetto, che ha parlato dello scenario internazionale.
4: Noi abbiamo un mondo che è impazzito. Il nostro dovere, quello delle forze armate e dell'esercito, è quello di garantire che questa nazione, qualunque cosa possa succedere, e che non succederà mai, sia in grado di difendersi.
3: Garlasco, Andrea Sempio, nuovo e unico indagato per il delitto di Chiara Poggi, si avvarrà della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio fissato per domani. L'addio ad Alex Zanardi, 2000 persone a Padova per il saluto al campione del motosport e delle Paralimpiadi, scomparso venerdì scorso. Faida in Puglia, blitz antimafia, 14 arresti nelle indagini sui delitti di due esponenti di clan rivali nel Barese. Indagano i PM dell'antiterrorismo di Roma sul presunto attacco hacker contro sistemi informativi, la società che gestisce la tecnologia della pubblica amministrazione italiana. Ora 100 secondi con Enrico Mentana. Buongiorno Enrico.
5: Buongiorno Gianluca, buongiorno ancora agli ascoltatori. Mentre continuano i colpi incrociati di dichiarazioni, per fortuna, tra Teheran e Washington, mentre il nostro ministro della difesa, parlando nell'anniversario dell'esercito, si riferisce a un mondo impazzito su cui bisogna stare tutti attenti e preparati, visto che parlava di fronte a ufficiali e militari. Giova ricordare anche l'altro aspetto, che ci sono delle ricadute pesanti per tutti, chi è bellicista e chi è pacifista, perché il caro energia peserà molto sulle famiglie di tutto il mondo, comprese quelle italiane. Secondo l'analisi del Fondo Monetario Internazionale, con i prezzi attuali, la famiglia media dell'Unione Europea perderebbe circa 375 euro in quest'anno, cioè lo 0,7% del consumo medio. Ovviamente non è soltanto il costo dell'energia, è tutto l'indotto, tutto quello che costerà di più per la crisi energetica. Ma questa media di 375 euro si spalma in maniera differente sul territorio europeo. Ci sono paesi che sono pesantissimamente colpiti, la Slovacchia 620 euro a famiglia, e altri che sono più sollevati per una serie di fattori diversi. La Svezia, ad esempio, 134 euro per ogni famiglia, e gli italiani 450 euro per ogni nucleo familiare. Ma la questione è un'altra. Questa è la situazione attuale. Se dovesse peggiorare, secondo il Fondo Monetario, si può arrivare anche a una perdita media europea di 1.750 euro a famiglia. È il caso in questa guerra voluta da Trump e Netanyahu il 28 febbraio di quest'anno, essere assolutamente pacifisti. Ci sentiamo alle 5. Su RDS.
0: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
6: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
7: 1, 2, 3, prova, si sente?
8: Sì, Giovanni Vernia, dove sei?
7: A Verona.
8: Cosa fai a Verona?
7: Sto provando a prendere l'accento.
8: Però ti è venuto quello di Sinner, non so come mai, ma te lo volevo dire.
7: Come mai a Verona? Perché stasera parte il tour, ragazzi. Stasera è la prima serata del Vernia non Vernia Tour qui da Verona, quindi sono in esterna. Come si dice, come si diceva, Petra? Sono in
8: così,
7: esterna.
8: Così?
7: Qual era la trasmissione? Uomini e donne. Uomini e donne.
8: No, quelli facevano l'esterna, cioè una coppia lasciava per un attimo il programma e si appartava. Ma non è esattamente quello che stai facendo tu, perché mi vedi sempre come un'amica. Quindi
7: mi apparto con i nostri ascoltatori stasera,
8: certo,
7: qui a teatro.
8: Certo.
7: Ma nel frattempo abbiamo 3 ore di diretta da remoto, i peggio di RDS.
1: Di ogni ora.
0: I tuoi ricordi
1: e le tue emozioni con successo.

0: RBS Music for You.
1: Cioè?
2: Qualcosa mi dice che parleremo di Music for You, Petra.
1: Parleremo di musica sicuramente all'interno del Music for You, perché c'è un record che ormai è entrato nella storia ed è grazie anche alla volontà di un sindaco che ha deciso di rilanciare economicamente il paese. L'ha fatto prima con il carnevale e poi con questo
2: Salis,
1: no.
2: Si parla solo della Salis in questo momento, hai visto?
1: Beh, anche lei ha fatto una cosa straordinaria, comunque.
2: Beh, ha fatto quel
1: mega concerto di musica dance. Sì, è stata molto brava. E l'hanno fatto anche a Rio de Janeiro, ma non so.
2: Non era la Salis.
1: Non era
2: la sindaco di Rio de Janeiro. Come
1: che non è la Salis,
2: sindaco
1: comunque.
2: Di Rio de Janeiro. Ora ti trovo, no. Come si chiama il sindaco di Rio de Janeiro?
1: Adesso cercalo. Lo hanno fatto anche a Rio de Janeiro, ma non era la prima volta, perché lo storico concerto di Copacabana, che da sempre raduna veramente milioni di persone, si è ripetuto e questa volta protagonista è stata Shakira.
2: Tra l'altro si chiama Eduardo Cavaliere.
1: Pensa
2: io
1: po'.
2: Pensavo un nome tutto lungo, brasiliano.
1: Invece no.
2: Eduardo Cavaliere, semplice.
1: E quindi il grande Eduardo Cavaliere ha detto: dopo che ho rilanciato il paese con il carnevale, ci riprovo anche con Shakira. E ce l'ha fatta, perché hanno battuto ogni record, anche i precedenti di Madonna, ad esempio Lady Gaga.
2: Allora, Madonna nel 2024, stessa spiaggia, stesso mare. Erano 1,6 milioni. Cifra tondissima. Nel 2025 la Lady Gaga circa 1 milione, scrivono. Sempre concerto gratuito,
1: Ha raddoppiato.
2: Però Shakira è sudamericana.
1: C'è campanilismo,
2: ragazzi, c'è campanilismo.
1: Però bello, bellissimo, uno show a quanto pare spettacolare, luci, droni, scritte nel cielo. A un certo punto è apparso anche Ti amo Brasile.
2: Però veramente la parola magica di questi concerti è sempre una, no? Quella che fa correre un sacco di gente, no? Artisti.
1: Ah, gratuito.
2: Bravo. Gratis.
1: Immaginavo. RBS Music for You. Music for You.

0: Butterflies in the Stomach. Questi sono ovviamente Cioffi e Noemi su RDS, perché benissimo, siccome va di moda tutto, cioè mettere in mezzo parole inglesi in ogni frase, allora diciamo Butterflies in the Stomach. Così vedo la vostra reaction, se questa frase va in hype, okay. Poi facciamo tutti un meeting, un field.
1: Mamma mia, la fatica nel comprenderti oggi. Avrò un calo di zucchero.
0: Why do you have this problem? No, anche poi non è parlare inglese, è diverso, perché magari noi parlassimo inglese, parliamo italiano e ci ficchiamo la parola inglese.
1: La parola inglese che richiede attenzione.
0: Soprattutto non riesco a capire quando la parola inglese è praticamente identica all'italiana. Questa
2: fate
0: cosa
2: l'amore, non fate guerrini.
1: In make questo
0: love,
1: caso.
0: Don't make guerrins.
1: Guerrins, va bene. Tra poco cabaret. Pronto, hai fatto il gruppo ascolto?
0: Sì, il gruppo ascolto si è riunito, speriamo anche voi ascoltate. Perché qualcuno ci ha scritto l'altro giorno sotto il cabaret: io vi vedo sempre qui sui social, ma quando lo fate in radio? E io glielo scrivo ogni tanto, lo trovo. Il martedì alle 5:30.
1: Esatto.
0: Mamma mia, mamma mia.
1: Tra poco.
3: Siamo con te ovunque.
4: E in ogni momento.
3: Ogni momento, anche in movimento.

0: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
2: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
3: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
4: Benvenuti alla nuova edizione di Comedy Nash.
5: Forza Katia, vai con la domanda di rito.
4: Che cosa serve un bravo comico per essere anche un ottimo improvvisatore?
5: Su, su, uno alla volta.
4: Ok, ok. E chi vincerà questa edizione di Comedy Match?
5: Sono incontenibili, irrefrenabili e non vedono l'ora di sfidarsi a colpi di improvvisazione. Comedy Match, ogni giovedì in prima serata, sul 9.
6: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
7: Repower. Scegliere la migliore vacanza?
8: Previsto.
7: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
8: Inaspettato.
7: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
8: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
7: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
9: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
11: Iperceramica.
12: A Guerrini anche meno, eh.
13: Ma perché? Io non ho capito, ma perché non mi amate?
12: A Guerrini anche meno, eh.
13: Vabbè, se volete me ne vado, no, c'è prima il cabaret e poi vado via, dai.

0: with a Smile, Lady Gaga e Bruno Mars su RDS. È il momento del cabaret.
1: Ma che, ma ci sono le risate registrate?

0: 7:32 sì. del 5 maggio 2026.
1: Che è successo?
0: Questo è il cabaret di RDS, puntata numero. Quante ne avremmo fatte il cabaret?
1: Bisognerebbe chiedere agli esperti.
0: Agli esperti, faremo fare i calcoli all'intelligenza artificiale. Ne abbiamo un po', quindi bisogna fare varie interpretazioni. Avremo anche l'ausilio di Francesco Cadente, abbiamo anche dei rumoristi poi più tardi.
1: Molto bene, va bene.
0: Li ringraziamo tutti. Okay. Cominciamo con nipote e nonno che si scambiano delle piccole confidenze.
2: Io ho il disco di ernia.
0: E io ho l'ernia del disco.
1: Amore.
0: Ognuno ha quello che è carino, ognuno ha capito cose diverse. Differenza d'età, d'altra parte, è questa. Prego.
1: Allora, secondo te, sì. ci sono ancora uomini che aprono lo sportello della macchina?
0: E come pensi che ci entrino? Secondo me quasi tutti, diciamo.
1: Ah, tu dici che non è che entrano da sopra a calarsi?
0: Sì, ci sono anche quelle macchine che puoi fare con lo sportello verso l'alto, diciamo.
1: Io intendevo un'altra cosa.
0: Ah, scusi, non ci siamo capiti, come sempre non ci siamo capiti. Okay. Adesso ci sono due anziani a letto. Tu sei uomo o donna?
1: Faccio la donna, dai.
0: Fai la donna.
1: Faccio la donna, ok.
2: È successa una cosa strana.
0: Dimmi, dimmi.
2: Sono andata in bagno e la luce si è accesa da sola. Poi sono uscita e si è spenta. Ma come mai?
0: Hai fatto la pipì nel frigo. Devi stare un finito. Quando ti svegli la notte.
1: Devi stare più attenta all'orario, sì.
0: Secondo me sì. Che magari un po' i fumi della notte, diciamo.
1: Ok, mi è
0: piaciuta. Tra l'altro dovresti aver sentito un po' di freschetto, che è una cosa che non hai.
2: Ci ho fatto caso.
0: Mi sono accorto. Due che si sono appena conosciuti e lei è più intraprendente di lui.
1: Ehi, vuoi venire a letto con me?
0: Ma io non c'ho sonno. Cioè adesso sono le 10 di sera.
1: Sì, però
0: vediamoci un film, scusa.
1: Vediamoci una camomilla, una tisana,
0: una birretta, che ne so, qualcosa. È subito così.
1: Hai
0: io
1: ragione,
0: non c'ho sonno,
1: sì,
0: quando
1: sì.
0: avrò sonno ci andiamo.
1: Giusto.
0: Poi due si incontrano dopo un po' di tempo e uno c'ha qualcosa di molto visibile.
1: Ciao, ma perché hai una benda sull'occhio?
0: Perché se ce l'avevo due non vedevo niente. Per cui me ne sono messa
1: in effetti,
0: una sola.
1: Adesso mi è rimasta la curiosità del perché quella benda.
0: Ti ho risposto. Adesso tu sei un uomo che ha sempre dei problemi, però continua ad averne.
3: Alexa, mi dici perché con le donne non ne azzecco mai una?
0: Intanto io sono Siri.
1: Ma io faccio così comunque.
0: È un periodo che non
1: io faccio così.
0: Sì, sbagli, candeggio.
1: Sì. Spesso.
0: Esatto.
1: Va bene.
0: Adesso diciamo siamo più didascalici.
1: Okay. La Bibbia e il Corano ci insegnano ad amarci gli uni con gli altri.
0: Ma il Kama Sutra è più preciso. Diciamo che il senso è sempre quello, ma con più, capito? Più dettagliato.
1: Bisogna capire chi ha più pagine.
0: Dettagliato.
1: No, è vero, è una curiosità che ho. Dopo lo vado a vedere.
0: Lo sapevo che qui era.
1: Ok, sì, va bene.
0: Adesso le ultime cose un po' più veloci.
1: Ok. Cosa fa una patatina in chiesa?
0: Prega San Carlo.
1: Ok.
0: Il famoso, insomma, protettore delle patatine.
1: Va bene.
0: Sì.
1: È nato a Perugia e beve molto.
0: Umbriaco.
1: Questa mi è piaciuta.
0: Meno male.
1: Umbriaco mi è piaciuta.
0: Meno male,
1: va bene.
0: Meno male.
1: Il gelato servito sul Titanic.
0: L'affogato.
1: No, dai, è cattivissima.
0: Che lo so, è successo tanti anni fa. Io che ne posso, ci posso fare. Qualcuno doveva sospettare che servendo l'affogato poteva essere pericoloso.
1: Allora, l'ultima è questa.
0: Questa è l'ultima, sì.
1: Differenza tra fagiano e fagiolo.
0: Beh, il fagiano prima si spara e poi si mangia.
1: Ok.
0: Il fagiolo prima si mangia e poi si spara.
1: No.
0: Per rendere più chiaro.
1: Francesco. Due era chiarissimo.
0: Ha mangiato due fagioli. Insalata di fagioli.
1: A posto, c'è la novità.
0: Meno male.
1: Grazie.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
5: Novità RDS. Saif.

0: siete dei farlocchi.
1: Sì, lo so che siamo dei farlocchi.
2: Ma che perché? No.
1: Però Claudio, lo sai che quando c'è...
3: Tutto
1: ma,
3: bene.
1: Ma non è la musica di Gennarino?
3: Ciao ragazzi.
1: Ah, era di Apicella.
3: Sì, era Apicella. Adesso è un po' di giorni che ho deciso così di tornare in auge. Passato un po' di tempo.
1: Sì.
3: No, perché tutte quelle trasmissioni che state vedendo giornalistiche che fanno risentire le nostre vecchie telefonate.
1: Sì.
3: Che bello. Nessuno che mi dice quassù "Oh my life".
1: No, non glielo dice nessuno.
3: No, neanche San Pietro, neanche
1: no.
3: San Pietro. No, "Oh my life".
1: Lo so.
3: Va bene, ragazzi. Vi do il 38822 38822 Forza Riff, no, Forza Traduci e Forza Canta.
1: Ok.
3: Grandi performer, li sento tutti i giorni.
1: Veramente?
3: Sì, poi sento mio figlio Pier Silvietto.
1: Sì.
3: E il migliore lo metteremo ad Amici la prossima stagione. Veramente fantastica.
1: Va bene.
3: Sentirlo insultare dalla Pettinelli. Per premio vincerà un insulto da Anna.
1: Va bene.
3: Vai Anna, dacci dentro.
1: Va bene, grazie mille.
3: Ciao,
1: allora,
3: ragazzi. 3-8-2-2-3-8-2 Anzi, 3-8-2-2-3-8-2-2
1: Ah, ecco.
4: Se hai uno smart speaker in casa,
5: usalo come una radio.
4: Usalo come una radio.
5: Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi.
4: Per riempire la tua casa di musica.
6: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Ex caduta, speed bloccato, firma sparita. Il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
9: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
8: Allora corro subito.
9: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
10: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
11: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
13: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
15: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Traduce, canta se volete provare a vincere una RDS Bag. 38822 38822.

0: già T-Ranks su RDS, è il momento di Traduci e Canta.
1: Giochiamo al Traduci e Basta?
0: Sì.
2: Sì, e poi basta, sì.
3: Sì, e sì, Traduci e Canta.
2: Translate and Sing.
3: Traduci e Canta.
2: Sentirla bene è una bella sigla.
0: Ma certo,
2: questa
0: è una bella
2: non
0: sigla.
2: Non ero mai accorto.
0: Eh certo, perché ci vai sempre sopra. Giulia!
4: Sì, ciao.
0: Ciao! Ciao Giulia! Ma dov'è Piangipane?
2: Dov'è Piangipane, il tuo paese?
4: A 5 minuti da Ravenna neanche.
0: Ah, ok.
4: Di Ravenna,
2: ma perché si chiama Piangipane? Ti sei mai informata?
4: No, io vengo da Roma in realtà, ma sono trapiantata qua dal lontano 2014 ormai.
2: Senti, una curiosità, ma da dove ci stai parlando? Perché si sente, sembra che tu sia in uno sgabuzzino nascosta dentro la cassaforte.
4: Che prende male, mi sentite adesso, prende malissimo qua.
2: Ah, okay,
0: già un pochino meglio.
2: Un pochino meglio, okay, no? Perché okay, tu devi anche sentire bene, giustamente.
0: Domani dobbiamo fare l'ora interattiva sui nomi dei paesi strani,
2: Domani
0: strani dei paesi.
4: Da noi ce ne sono tantissimi, se vuole.
0: Vedi.
2: Domani dalle 4 alle 5 tireremo fuori i nomi dei paesi più strani d'Italia, quindi puoi ripartecipare
0: sì,
2: come
0: sì.
2: Piangipane è carino, è molto bello, è tenero.
0: Allora, e che lavoro fai, Giulia?
4: Sono un'infermiera.
0: Ok, perfetto. Allora, senti, se io ti adesso devi tradurre, se io ti dico andiamo a ballare.
2: Tu che dici?
0: Come la traduci?
4: Go to dance.
0: Però non in inglese, in spagnolo.
2: In spagnolo come si dice? Andiamo a ballare.
4: Vamos a bailar.
0: Sì, vai!
2: Vai! Vai! Vai, canta nell'armadio, vai!
4: Grazie ragazzi.
0: Ah, un bacio a Paola.
4: Grazie,
0: Chiara, ovviamente.
2: Certo,
4: mi sentiamo tutti i giorni, sempre alla radio, in TV sempre.
0: Grazie Giulia, grazie mille.
4: Dalla mattina che andiamo al lavoro ci fate sempre compagnia.
2: Una curiosità, non l'ho mai chiesto a voi, ma quando dopo il gioco tra poco sentirete i performer, quelli che rifanno le canzoni, ma cosa pensi tu di quelli che ricantano i pezzi poi?
4: Che sono fantastici, io li sento spesso quando torno dal lavoro in macchina, rido come una matta.
0: Ma non sono fantastici.
2: Ma sono fantastici.
0: Ma sono stupendi.
2: Quindi non cambi radio quando mettiamo i performer.
4: No, assolutamente no.
0: Lo vedi.
2: Allora c'hai ragione tu, Robby.
0: Lo
2: allora
0: vedi che sono il valore aggiunto della trasmissione. Giulia, hai ragione tu.
2: Valore aggiunto.
0: Sì, sono valore aggiunto.
2: Potrei, ho querelato per molto meno.
0: Ti mandiamo la RDS bag, Giulia.
4: Ciao,
0: tanti baci.
4: Grande.
2: Ciao, Biagi. Ciao, pane.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: questa canzone. Blanco e Lisa, ricordi su RDS.
1: Allora, io mi scuso con Paola e Chiara.
0: Per cosa?
1: E io mi scuso con tutti. Poi gli ascoltatori dicono che si divertono a sentire Perform. Queste sono le versioni vostre. Io mi tolgo ogni responsabilità.
0: Va bene, me la prendo io la responsabilità. Vai.
1: Di vamos, vabbè, là.
2: Vai. Vamos a ballar. Esta vita nuova.
1: C'ha una voglia.
2: Vamos a ballar. Ai ai ai, la panza. Vamos a bailar. Sì. Insieme a Robertina.
1: Certo,
2: e Claudione lo lasciamo a casa. Yeah.

0: bruciare la città. Vamos a bruciar.
1: Se bruciasse la città, andiamo a bailar.
2: Se bruciasse la città, da te io le ridanderei.
3: Che belli che siete, grazie.
4: Io mi ridanderei, sì. Belli che siete. Ma perché ci mettete sempre Massimo Ranieri? Non siamo noi che vogliamo
3: perché ormai
4: continuare.
3: Ormai gli vogliamo così bene che speriamo che un giorno ci chiami e faccia lui la sua versione.
4: No, quando voi smetterete, noi non vi passeremo più in Se bruciasse la città, ma finché insistete vuol dire che
3: sì,
4: vi piace.
3: Sì, sì, lo faremo.
4: Salutiamo Massimone.
3: Certo, sempre.
5: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: In redazione RDS per le notizie ha un'altra giornata veramente delicata oggi dal punto di vista internazionale, ci pensa a raccontarcela Cristiano Di Cosimo.
1: Buonasera, lo scontro Trump-Vaticano può piacere o no, ma il ruolo del Papa è quello di predicare la pace, risponde il segretario di Stato Vaticano Parolin al nuovo attacco del tycoon. Sull'Iran il pontefice mette in pericolo molti cattolici, ha detto il presidente degli Stati Uniti in una intervista televisiva. Negli Emirati le difese rispondono agli attacchi con droni e missili, il capo del Pentagono Hexet annuncia che resta in vigore il blocco navale nello stretto di Hormuz. Resteranno in carcere nello Stato ebraico almeno fino a domenica i due attivisti della flottiglia arrestati al largo di Creta mentre erano diretti a Gaza. Melissa Bertolotti di Achi, ADN Kronos International.
2: Il tribunale di Ashkelon ha infatti approvato una proroga di 6 giorni della detenzione dello spagnolo Saif Bukesh e del brasiliano Tiago Avila. I due attivisti sono considerati i leader della missione destinata a rompere il blocco navale imposto da Israele alla striscia di Gaza. Gli attivisti sono accusati da Israele di aver aiutato il nemico in guerra, di aver avuto contatti con un agente straniero, di appartenere a un'organizzazione terroristica, di averle fornito servizi, nonché di aver trasferito beni a un'organizzazione terroristica.
1: La chiusura della borsa di Milano con il FTSE MIG che sale dello 2,27%. Per approfondimenti agi.it. Lo sport, Gianluca Teodori.
3: Un esempio per tutti, per gli atleti paralimpici come per il motorsport. Il concetto ribadito più volte nel ricordo di Alex Zanardi. Più di 2000 persone a Padova per l'ultimo saluto al campione scomparso il 1 maggio a 59 anni. Nella folla Malagò e Bebedio, Alberto Tumba e il ministro Abodi. Il calcio, ritorno delle semifinali Champions a Londra stasera, Arsenal Atletico Madrid. Si riparte dall'1-1 dell'andata, una sola finale nella storia per i Gunners a Parigi 20 anni. Anni fa vinse 2-1 il Barcellona di Frankie Rijkaard e Ronaldinho. 3 le finali dei Colchoneros, tutte perse 2 volte, 2014 e 2016 contro il Real Madrid, una nel 1974 contro il Bayern di Monaco. In quell'occasione la partita si giocò 2 volte a Bruxelles secondo il regolamento dell'allora Coppa dei Campioni, 1-1 con pareggio tedesco allo scadere e ripetizione vinta per 4-0 il giorno dopo da Beckenbauer e compagni. Domani, proprio in casa del Bayern, si gioca il secondo atto della sfida vinta in Francia 5-4 dal Paris Saint-Germain una settimana fa. Questa è RDS.
4: Con immutato affetto, con immutata gioia, con immutata energia, non so tu.
0: Ma... Io immutato sono sempre.
4: Se dicessi mutando.
0: Anche a casa ci ho sempre immutato. Immutato in canottiera.
4: No, tu in canottiera non t'ho mai visto.
0: No, in canottiera mai, no. Ce l'ho, allora, devo dire che ho delle canottiere, ma a me l'idea della canottiera, tipo Alcaraz, che ultimamente giocava con la canottiera, a me non è molto elegante, secondo me, la canottiera, eppure fa molto figo. E poi devi potertelo permettere come fisico.
4: Ma c'è stato un periodo nella tua vita in cui le indossavi fuori casa?
0: No.
4: Okay.
0: Però se adesso torno ad allenarmi bene, faccio il fisicaccio, me le rimetto.
4: Ma lo dice
0: onda
4: da qui. 10 anni. Lo dice da 10 anni.
5: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi
5: e le tue emozioni
6: con il successo.

0: California Love, papara. Eccoci qua, questa è RDS, questo è il Greenland Franky Show. Robby, non controllare.
1: No, stavo controllando perché c'era Sienna Spyro. Ho detto, ma chi ha sentito?
0: Sì, ma nel, tu sai che a Milano
1: sì,
0: spesso. Siccome,
1: no,
0: siccome è arrivato Andrea Severini in questa ultima ora in regia, lui mi fa gli scherzetti perché sa che la pensiamo politicamente in maniera diversa.

0: hit music.
1: New hit music.
2: Nuove tendenze.
3: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
2: Ogni settimana selezionati per te
3: dal team di esperti di RDS.
4: RDS.
5: Achille Lauro. Comuni immortali.
6: E se fosse nostro questo maledetto posto, rubere il tramonto per mettertelo al polso.
7: Summer Potential.
8: Saif, buona domenica.
9: La notte e poi più mente si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
2: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi.

0: Ma dove Marrakesh su RDS? Ragazzi, stasera Luca è carico a pallettoni, sì, fa le battute alla Casciari. Cosa
1: allora,
0: è successo?
1: Luca Berardinelli potrebbe essere uno stand-up comedian e il nostro regista, che però non sentirete mai. Ma questo è bello di RDS: i più bravi li teniamo dietro le quinte. E noi cani siamo qua invece in onda.
0: Vuoi dire
2: ciao,
0: qualcosa?
2: Belle, siete fantastici.
0: Non si discosta tantissimo, da questa voce, questa devo voce dire. L'accento è questo.
1: Voglio ancora ringraziare e salutare con nome e cognome Daniele Selvitella, detto Daniele Doesn't Matter prima, perché mi ha fatto tanto ridere, abbiamo chiuso lo suo spazio senza citarlo come Dio comanda, e quindi ciao Daniele, ti voglio bene.
0: Con la sua battuta abbiamo chiuso. Oggi stasera siete tutti così.
1: È il grande cabaret di RDS.
0: Posso amici raccontarvi la barzelletta preferita di mio figlio, così mi unisco anch'io?
1: Certo, siamo tutti.
0: Un sole dice un altro sole, siamo soli.
1: Questa è molto bella, Chiara.
0: Paolo, ridi però.
1: Mi fa molto ridere, ma rido dentro, come LOL. Comunque gliela rubo.
0: Va bene.
1: Ciao Teo.
3: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
4: Un uomo in fuga dalla polizia si è nascosto dentro un bidone della spazzatura. Un netturbino lo ha scoperto mentre svuotava il contenitore e lo ha segnalato subito agli agenti.
5: Davvero? Qual è la bella notizia?
4: Che era nel cassonetto giusto e quindi ha avuto anche l'aggravante del riciclaggio.
3: Ah. Dalle 7 alle 10. Every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
6: Si è perso qualcosa? Ascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
7: Come lasciare il partner ed essere felici? I sette passi.
8: Gianpaolo Morelli, Max Tortora, Claudia Gerini, Paolo Calabresi, Ilenia Pastorelli, Monica Guerritore e con Gianmarco Tognazzi.
9: Se non a dare tutto noi stessi.
10: A cosa serve l'amore?
8: L'amore sta bene su tutto. Dal 6 maggio al cinema.
11: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
12: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
11: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
13: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
14: Febal Casa, Febal Casa.
13: Più info su febalcasa.com.
15: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
16: Uno è poco, due non bastano, tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online.
17: Pandora. Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
20: Sentiamo.
19: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
20: Wow.
19: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
20: E C?
19: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
20: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
21: Iperceramica.
0: Mauro non lo sa, ma in teoria toccherebbe a lui la surprise surprise tra poco. E lo scopre così in diretta insieme a tutti voi. Adesso ci sono quattro successi in fila senza interruzioni.
6: Su RDS trovi la tua musica preferita senza doverla cercare. Senza dover...

0: Primavera, Marina Rei, la versione italiana di You to Me Are Everything, era il 1997. La delusione fu nello scoprire che Isa D, che cita lei, Marina, è Isa D e non è Isa B, cioè Isabella Valentini, conduttrice di Match Music negli anni 90, veronese tra l'altro, quindi ci stava, no, è Isa D con la D. Sono rimasto veramente sconvolto, però bello, bello. Grande, un grande inno alla stagione che stiamo vivendo su
1: ma
0: RDS.
1: Sì, ma è una di quelle canzoni che non puoi non cantare, infatti scusate se sono entrata cantando, però è così, è bella così, è bello riascoltarla ed è bello entrare in questa atmosfera primaverile che sì, finisce presto. Fiorellini, uccellini, bla bla bla, finiscono, nel senso che c'è la surprise surprise. Sono stato un po' carogna perché te l'ho detto così sulla ramp,
0: Chiara,
1: su quella che noi chiamiamo rampa.
0: Sì, sull'in jingle. Allora Chiara, devi sapere che io tutto il giorno, lei, prima ho detto che lei

0: leggo poco, ma in realtà non leggo romanzi, non leggo saggistica, anzi saggistica sì, romanzi no, ma leggo tutte le notizie e mi le scansiono e trovo anche sui giornali cartacei, sulle riviste, ecco, trovo roba incredibile. Dico, questa non sapranno mai come va a finire né Chiara De Pisa né il nostro pubblico. E Luca Berardinelli è mia complice in regia.
1: Luca ed io siamo pronti, voi siete pronti?
2: Sì.
1: No, tu e Luca e io e il pubblico. Scusate ragazzi, mi sono incasinata da sola. Ciao,
0: ciao,
1: ciao.
3: Il meglio di RDS non finisce qui. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
4: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100% grandi successi.
5: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
6: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
7: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
8: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Dalle emozionanti sfide tra prompter alle startup più innovative. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIweek.it.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Benvenuti alla nuova edizione di Comedy Nash.
12: Forza, Katia, vai con la domanda di rito.
11: Che cosa serve un bravo comico per essere anche un ottimo improvvisatore?
12: Su, su, uno alla volta.
11: Ok, ok. E chi vincerà questa edizione di Comedy Match?
12: Sono incontenibili, irrefrenabili e non vedono l'ora di sfidarsi a colpi di improvvisazione. Comedy Match, ogni giovedì in prima serata, sul 9.
13: Solo da 1 euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
14: Dalle tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
15: Insieme a Common Italia per il più grande evento di sport, salute e solidarietà per affrontare i tumori del seno. Fai battere anche tu il tuo cuore per la prevenzione. Vieni alla Race for the Cure.
16: La Race for the Cure è a Roma dal 7 al 10 maggio. Iscriviti a www.raceforthecure.it.
0: Trebbi Meteo ci racconta il tempo che fa domani, amici. Sarà rosso di sera, non lo so, ma sicuramente la radio di sera è RDS.
17: È cambiato lo scenario meteorologico sull'Europa centro-occidentale, anche sulla nostra penisola, a causa di umide e instabili correnti atlantiche. Anche la giornata di mercoledì 6 maggio sarà parecchio instabile su buona parte del centro-nord Italia, con parecchie nubi, precipitazioni anche di moderato forte intensità e una ventilazione di scirocco in accentuazione. Le temperature diurne saranno decisamente più contenute in diverse zone del nord, anche sotto i 20 gradi. All'estremo sud il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato. Temperature anche oltre i 22 gradi. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
1: Grazie come sempre agli amici di Trebi Meteo. Ragazzi, ho scoperto una cosa: che Casciari non lo freghi niente. Tra poco,

0: RPL non si ferma mai.
1: Scarica o aggiorna la nostra app.
0: Riascolta quello che hai perso nella sezione podcast.
1: E scopri tutti i contenuti esclusivi di RDS 100% grandi successi.

0: su RDS. Non ho capito una mazza, non so una mazza che cosa succederà. Boo.
1: È questa la bellezza di Surprise Surprise su RDS, la sorpresa che investe Chiara De Pisa, investe voi, solo io, Luca Berardinelli, sappiamo cosa contiene questa notizia, come finisce.
0: Vai, proviamo.
1: Volete aiutare Chiara De Pisa? Se lo sapete, messaggio al 388-22-38822, vincete, altrimenti vinciamo noi.
0: Io credo molto in voi, ragazzi, mi raccomando, vai.
1: Una famiglia originaria di Venosa, in provincia di Potenza,
0: sì,
1: ha preso dei biglietti per andare a Cracovia in Polonia.
0: Sì.
1: Però che cosa è successo, raccontato da loro stessi, quando sono scesi dall'aereo?
0: Allora, aspetta, che invece di Cracovia sono arrivati a da un'altra parte, hanno sbagliato o no?
1: Chiara,
0: hai detto una cavolée.
1: Non hai detto una cavolata, Chiara. C'è un aiuto audio che potrebbe aiutarti, ma è ancora presto. Vogliamo sapere che cosa è successo esattamente a questa famiglia. Quale disavventura.
0: Hanno sbagliato meta.
1: Ecco.
0: Detto una cavolata.
1: E che cavolo, però.
0: Lo ci ho preso?
1: Ma
0: no. Voi scherzate! Ah mio! Ma che intelligenza! Ma veramente?
1: Ma leggili, se no.
0: Ah, erano a Craiova?
2: Quando si desare a portare la Craiova per il mare, ma tu sei sempre un po' rondo.
0: Davvero?
1: Hanno sbagliato, convinti di prenotare per Cracovia, hanno prenotato che è in Polonia, hanno prenotato per Craiova in Romania.
0: Che è Romania!
1: Ora, io ci sono stato due volte a Craiova e anche a Krakow, belle tutte e due. Devo dire che la Romania è una terra che noi non turisticamente non conosciamo, è veramente bella, al di là delle cose.
0: Mi sa di un po' cupa come... No.
1: Un pochino, perché comunque forse uno associa Dracula, Transilvania.
0: Esatto,
1: sì. Per quello. In realtà i rumeni... In Italia possono confermarcelo, perché poi molti fortunatamente si stanno tornando, no? C'è l'ondata di ritorno. È molto bella, molto varia, molto grande, grandissima, tantissime città piene di costruzioni magnifiche, di palazzi fantastici.
0: Ma vero, sai?
1: Purtroppo anche
0: che bella che è Craiova!
1: Bellissima, bellissima, ragazzi. Ma ci sono dei posti in Romania veramente sconosciuti quanto bellissimi. E praticamente loro hanno detto: oh, noi eravamo convinti di volare verso il sud della Polonia. Arrivati lì hanno detto: abbiamo sbagliato noi, scusateci. Perché quando io ero a Craiova tutti dicevano: sì, dove sei a Craiova? Ah, Cracovia, sbagliato a scrivere, no, è Craiova in Romania, perché castelli bellissimi, giustamente stanno scrivendo gli ascoltatori, avete vinto, complimenti. E comunque hanno detto: sapete, non è brutta neanche Craiova rispetto a Cracovia, e quindi contenti. E detto, però
0: sono solo 969 chilometri se non sbaglio.
1: Posso
0: di
1: dire
0: distanza.
1: Come da Milano a Palermo,
0: più o meno
1: fine.
0: Da 12 ore e 47 minuti di macchina.
1: Sì, dimmi che il clima è leggerissimamente diverso, non tantissimo, ma comunque diverso.
0: Ma quindi, ragazzi, ma sono bravissima.
1: Hai vinto, Chiara.
0: E voi siete ancora più bravi di me perché siete precisi.
1: Sì, complimenti. La conduttrice precisa Chiara De Pisa, gli ascoltatori precisi di RDS.
0: Posso fare un gestaccio? No. Sto scherzando.
1: RDS. Yeah.

0: con Aranciata su RDS, dai vostri messaggi, dalle foto bellissime mi è venuta voglia di andare in Romania.
1: Eh sì, abbiamo parlato di Craiova, scambiata per Cracovia.
0: Ma anche Cracovia è bellissima.
1: Anche Cracovia è molto bella.
0: Santo cielo.
1: Sì, sì, sì, sì, ragazzi, bisogna viaggiare, dici, certo, averci il tempo, averci i soldi e sì, averci anche la possibilità, perché la vita ci porta a stare fermi molto spesso. Comunque, Chiara, ti auguro di andare a Craiova e in Romania. Auguro a tutti voi.
0: È partito con uno slancio.
1: Auguro a tutti voi le vostre, che possiate raggiungere le vostre mete. Noi raggiungiamo una nuova ora insieme.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: frasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Buonasera, ben ritrovato a Lau Petrilli.
3: Grazie, buonasera a tutti.
2: Veniamo da te per le notizie più importanti di oggi in un minuto.
3: Il Papa mette in pericolo i cattolici, dato che per lui va benissimo che l'Iran abbia armi atomiche. Donald Trump torna a prendersela con Leone XIV a due giorni dall'attesa visita del segretario di Stato americano Marco Rubio in Vaticano. Proprio poco fa la reazione del pontefice: se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia dicendo la verità. In serata la precisazione del ministro della difesa Crosetto, che ha ribadito con fermezza: nessuna unità della marina militare è partita né è in procinto di partire verso l'area dello stretto di Hormuz. Come già spiegato in più occasioni, un eventuale impiego della forza armata potrà avvenire esclusivamente a seguito della cessazione delle ostilità e previa autorizzazione del Parlamento. L'Iran intanto smentisce di aver sferrato un nuovo attacco agli Emirati Arabi Uniti. Non abbiamo lanciato noi i droni e i missili di cui hanno parlato ad Abu Dhabi. Garlasco, Stefania e Paola Cappa sentite dai PM di Pavia, che avrebbero rivolto alle gemelle delle domande sui rapporti fra Chiara Poggi e Andrea Sempio. Quest'ultimo, atteso domani in procura, si avvarrà della facoltà di non rispondere, hanno preannunciato i legali del 38enne. Padova, l'ultimo saluto ad Alex Zanardi nella Basilica di Santa Giustina. Sull'altare Landbike del campione, Alex ci ha insegnato a vivere da protagonisti, ha detto nella sua omelia Don Marco Pozza, amico personale del pilota. Calcio Champions League, a Londra avvia la semifinale Arsenal Atletico, si riparte dall'1-1 dell'andata a Madrid. Questa è RDS.
4: Buonasera Italia, saluti cari da Mauro Casciari da Roma, dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa da Milano e da Luca Berardinelli, che sta facendo regia in questo momento niente po' di meno che da L'Aquila.
2: Ok, bravo Luca, complimenti. Noi ci spostiamo.
4: L'Aquila, capito?
5: Grazie ragazzi, siete grandissimi. Anche grandissimi.
2: Ma grazie, figurati caro, grazie. Ma hai cambiato anche accento, che bello.
4: Sì, ma Luca
2: trasformista.
4: È così, è poliedrico, sì.
2: Senti, noi regaliamo un RDS bag durante quest'ora, quindi se volete potete già iniziare a prenotarvi al 388-22-388-22 o con un messaggio scritto col vostro nome e la vostra città, oppure con un bel messaggio audio.
6: Voglio giocare!
1: Inizia di ognuno.
7: I tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
7: con successo.

0: Un'altra scusa. No, invece tra poco parleremo di questa notizia che arriva dalla Grecia e che riguarda le spiagge greche, visto che spiagge. Il governo vuole combattere l'overtourism, hanno deciso di fare proprio una vera e propria guerra a lettini ed ombrelloni.
1: Quindi non danno la possibilità in molte spiagge, tra poco vediamo i numeri, di dare concessioni e quindi di mettere ombrelloni, mettere locali, di mettere bar, musica, eccetera, eccetera. Molta più spiaggia libera, molto più relax. Siete d'accordo o no? O è un blocco, diciamo, della modernità e vorreste che questa cosa possa arrivare anche nel nostro paese? 38822 38822 è il vostro punto di vista. Tra poco vi spieghiamo tutto.
2: Su RDS, dall'una alle 5, i guerrieri della notte.
3: Sei pronto a metterti in gioco? Scarica o aggiorna la nostra app.
4: Entra nella sezione game.
5: Sfida gli altri ascoltatori e si scala la classifica dei più forti di RDS.
3: RDS. 100% grandi successi. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: È partita la notte dei guerrieri, in Grecia limitazione alle concessioni, giusto o sbagliato? 38822 388.

con Rihanna, The Monster su RDS. Questa è la notte dei guerrieri, luna 27, e c'è una notizia che oggi ci ha particolarmente colpito, perché insomma stagione estiva che è praticamente iniziata per esempio nel litorale laziale. Non dico che ci sono tutti gli ombrelloni, però dal primo di maggio si cominciano a mettere i primi ombrelloni. Anche perché le temperature sono state fino all'altro ieri altissime, era domenica, sono andato proprio a pranzo al mare, era estate.

0: estate.
1: Sì, sì, questo è il periodo in cui si alternano temperature tipicamente estive a periodi magari di un po' di vento, un po' di pioggia, ma comunque quando ci sono quelle giornate ti sembra veramente di essere ad agosto piuttosto che a maggio, quindi giustamente tutti gli stabilimenti balneari iniziano già ad aprire, ad approfittare di quelle giornate che non sono poche, a partire già da maggio, ecco, dai primi di maggio cominciano ad essere tante, per poi andare avanti fino già anche ad ottobre, a volte.
2: Sì, sì,
1: cioè,
2: sì,
1: ormai
2: sì.
1: L'estate è più lunga rispetto a quello che succedeva magari fino a qualche decennio fa.
0: Ovviamente dipende dai posti, nel zona dell'Alto Adriatico, chiaro, per dire, a metà settembre, fine settembre chiudi, se vai giù in Sardegna, Sicilia, in alcune zone si va avanti come dicevi tu fino a ottobre. Io sono stato una volta in Sardegna la prima settimana di ottobre e era estate.
1: Sì, sì, estate. Qual è la notizia? Che in Grecia hanno deciso di mettere al bando ombrelloni, lettini, bar e qualunque altra attività turistico-economica da ben 251 spiagge, molte delle quali situate in alcune delle isole e delle località tra le più frequentate del paese, questo per combattere l'overtourism. Quindi un comunicato congiunto dei ministeri dell'economia e dell'ambiente ha specificato che questa misura restrittiva punta a proteggere alcuni degli habitat naturali più delicati.
0: La Grecia già aveva cominciato questo percorso l'anno scorso introducendo delle pesanti tasse di sbarco, che se ci pensate è una scelta di grande coraggio, perché da una parte vuol dire limitare gli ingressi, gli introiti, i guadagni.
1: Immagino tutti quelli che imprenditori che decidono di investire in quel settore che non potranno più farlo, no?
0: Turisti, quindi, che magari vanno in maniera minore,
1: oppure
0: vanno e spendono di meno, perché se tu vai nella spiaggia libera ti porti il tuo ombrellone, la tua cosina, porti da mangiare da casa. Se invece vai lì, paga l'ombrellone, paga il pranzo, paga la merendina, paga la cosa, 70-80 euro vanno via. È una scelta di grande coraggio per salvaguardare qualcosa che è unico. Il fatto è, se vi chiediamo voi da che parte state, perché poi dall'altra faccia della medaglia è che ci sono dei posti che hanno basato proprio sulle strutture legate al mare il proprio successo. Penso, lo dicevo, al litorale dell'Adriatico, Rimini, Riccione, Jesolo, che magari non hanno un mare come quello della Sardegna, ma grazie a delle strutture moderne con il campo da beach volley, il campo da padel, il ristorantino, la cosa, hanno cercato di portare un bel servizio che comunque vai là ed è come fosse in un villaggio turistico.
1: Sì, attirano comunque parecchie persone da tutta Italia e non solo. Questa norma in Grecia vieta il noleggio di ombrelloni, lettini, l'apertura di bar e taverne, l'installazione di impianti per la diffusione della musica, l'organizzazione degli eventi.
0: Scusa, possiamo vietare anche le casse Bluetooth, soprattutto se mettono il reggaeton?
1: L'accesso al mare con veicoli a motore, oltre alla costruzione di nuove strutture turistiche. Perché? Perché è un provvedimento ispirato ad un'idea di vacanza legata al relax, alla natura e al silenzio. Quindi vi chiediamo, siete d'accordo oppure no?
0: Portereste... Il ministro che ha fatto questa decisione, quando la poi presentate, si è seduto e ha detto opla,
1: ecco, sì. Dicevo, siete d'accordo oppure no? Portereste e apportereste queste modifiche anche in Italia, mettendovi contro chiunque, ve lo dico già, però diteci la vostra.
0: Però dall'altra parte stai salvaguardando un territorio, cioè alle volte è vero che è giusto quando entrano molti turisti, e quindi entrano molti soldi, portare soldi porta ricchezza, porta modernizzazione, però bisogna anche salvaguardare i territori.
1: Sì, c'è da dire che è su 251 spiagge, quindi non immagino in tutte le spiagge della Grecia, però io per esempio in Italia alcuni posti per salvaguardare anche appunto alcune località balneari che possono essere non so, trattate non certamente in un buon modo da turisti che vengono da tutta Europa o da tutto il mondo, potrei apportare questa regola. Questo non significa farlo per tutte le spiagge d'Italia, ma magari sul litorale, non lo so, sul litorale in Sardegna su alcune spiagge sì, altre invece continuare a concedere questa possibilità.
0: Su 50 spiagge, 5 fai questa cosa. Magari che vorrebbe dire più spiaggia libera, che vuol dire anche rendere quella spiaggia più utilizzabile dalle persone che magari non hanno la possibilità economica. Attenzione, e poi spiaggia libera vuol dire anche che bisogna rispettarla. Perché
1: quindi,
0: quando poi ci sono ovviamente del demanio, quindi c'è anche delle persone che controllano, vuol dire pulizia, vuol dire attenzione.
1: Sì.
0: Purtroppo spiaggia libera può voler dire anche maleducazione.
1: È vero, perché a volte non tutte le persone riescono a rispettare quelle regole basilari che dovrebbero essere scontate. Allora, vogliamo il vostro punto di vista con i messaggi vocali, come sempre, al 388-22-38822. Subito c'è il nuovo di Saif.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New Music. Novità.
4: New Music. Novità RDS. Saif.

0: Youth Sundur, 7 Seconds qui su RDS nella notte dei guerrieri all'1.39.
1: Stavamo parlando anche nel fuori onda di questa scelta della Grecia di fermare, proprio per difendere le proprie coste dall'overtourism, la concessione a quelle che sono appunto gli stabilimenti per ombrelloni, lettini, e questo l'hanno fatto per 250 spiagge tra Creta, le Cicladi, il Dodecaneso, poi insomma diciamo che 250 spiagge considerando tutte le coste che ha la Grecia quest'anno, che sono moltissime isole, e sono veramente molto poche se andiamo poi a vedere poi il succo. 251 a leggere sono tante, considerando appunto il numero sono veramente un
0: c'è da capire come la mettiamo con tutti gli imprenditori che decidono ogni anno, che hanno deciso magari ogni anno di aprire degli stabilimenti in quelle spiagge, come la metteranno, cioè come sarà la questione anche per chi aveva appunto, sapete che gli stabilimenti balneari ormai sono dei veri e propri ristoranti, no? Nella stragrande maggioranza dei casi, anche in Grecia, e quindi
1: anche locali,
0: cercare di capire anche quell'aspetto lì come verrà gestito. In ogni caso vi abbiamo chiesto, è una cosa che fareste in Italia, la portereste qui, la applichereste anche nel nostro paese, vi piace, non vi piace, siete d'accordo o meno con questa norma che hanno deciso di applicare in Grecia? Raccontateci il vostro punto di vista con un messaggio vocale.
1: Il numero è sempre quello lì, ve lo rammento, 38822 38822.
2: Non perderti neanche un attimo della tua radio preferita. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook. 100%
3: video, contenuti esclusivi e tutto quello che ami di RDS, sempre con te. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Stop al noleggio di ombrelloni e lettini in tutte le spiagge, in alcune spiagge della Grecia. Tra poco il vostro punto di vista.

0: Stop Light su RDS, 10 minuti e 2 del mattino, e stiamo parlando di questa idea che è diventata realtà perché ha avuto l'ok appunto da quello che è il Parlamento greco, cioè lo stop agli ombrelloni e lettini per 251 spiagge, questo per dichiarare appunto guerra all'overtourism. Quindi chiediamo, siete d'accordo o non siete d'accordo, se questa cosa venisse portata anche nel nostro paese, cioè magari ogni tot chilometri di spiaggia un'altra percentuale debba rimanere libera, intanto per dare spazio a tutti di poterla utilizzare.
1: Bravo,
0: e,
1: esatto.
0: E il fatto di poter limitare ovviamente anche poi la presenza di musica, presenza di ristoranti, presenza di infrastrutture, lasciare la spiaggia com'è, cioè libera.
1: Sì, e anche preservare, no, la bellezza di alcuni posti. Su alcuni, per esempio, già esiste questa norma, adesso sì, non ricordo esattamente dove, ma ci sono delle spiagge dove è impossibile poter stazionare e fare il bagno, poter stare lì col lettino e l'ombrellone. Ci sono delle aree protette nel nostro paese, proprio perché sono delle aree molto delicate, molto a rischio, e questa cosa significherebbe semplicemente estenderla anche ad altre zone che magari, come dicevi anche tu, è un modo semplicemente per concedere a più persone di arrivarci, o anche per evitare musica, casino, gente che può buttare sporcizia a terra, una cosa che non si limiterebbe e non si cancellerebbe con la spiaggia libera, perché come dicevamo prima il rischio è che il non rispetto, il mancato del rispetto delle regole possa raddoppiare, però in ogni caso un rischio bisogna anche correre, no? Sì, quando si sceglie di intraprendere una strada.
0: Tra le varie spiagge protette c'è l'isola dei conigli, Lampedusa, il Guaceto, la riserva dello Zingaro in Sicilia, insomma ce ne sono tante che giustamente devono essere preservate, perché l'animale peggiore si chiama essere umano.
1: Abbiamo anche un po' di esperienze dirette, sentiamo.
2: Io la capote dei mani, due persone, sì, siamo due lettini e un ombrellone, sì, per tante. Poi dopo magari siamo in tre, ti obbliga a prendere due ombrelloni, ti paga 140 euro, un lettino con le scatole vuote. Troppo stretto e troppi soldi.
1: Troppo stretto e troppi soldi. Ora non ce ne vogliano i proprietari di stabilimenti balneari, perché non è da tutte le parti così, però cioè è un dato di fatto anche certificato dall'Istituto di Statistica, dall'Istat, no? Cioè è un dato di fatto che nelle ultime 2, 3, 4 estati i prezzi siano schizzati un po' alle stelle, dal post-Covid in poi, così come è cresciuta in generale proprio il costo della vita, no?
0: Sì, sì, sì, in maniera importante. Ne parlavamo anche l'altra sera facendo l'esempio dei gelati. È anche vero, per quelli un po' pigri, che comunque spiaggia libera vuol dire portati l'ombrellone, cioè io mi ricordo da ragazzino, quando insomma la mia famiglia, soprattutto quando andavo con la mia mamma e mia nonna che era molto taccagna, andavamo in questa spiaggia libera a Bibione, facevamo un chilometro e mezzo Bibione a piedi portandoci le sdraio. Io ho odiato ogni secondo di quel momento, perché ovviamente è faticoso.
1: Però oggi ce ne sono di

0: smart, ci sono quelle gonfiabili, c'è di tutto che puoi portarti dietro anche comodamente con la macchina.
1: Quando ero ragazzino io non c'era.
0: No, chiaro, però dico adesso è una cosa anche più accessibile,
1: come facevi.
0: Cioè, c'è talmente oggettistica riguardo, basta andare su un sito di e-commerce e cercare ombrellone smart, sdraietta smart, trovi veramente di tutto anche a due spicci, quindi è una roba più accessibile e un po' più comoda se uno volesse approfittare di una spiaggia libera che fino a ieri invece magari era dominata dallo stabilimento, no? Con il noleggio di ombrelloni rettini.
1: È ovviamente un pochino più scomodo e questo è ovvio che sia così, e anche cambiato la nostra idea. Io ho veramente amici che non riescono più ad andare nella spiaggia libera, un po' perché la vedono cheap come situazione, un po' perché vogliono tutti i servizi che comunque la spiaggia attrezzata ti offre, e sono tanti.
0: Sì, però tu immagina ombrellone lettino, poi che fai? Non fai prendi un caffè con la colazione, poi a pranzo ti fermi, mangi lì, poi dopo l'aperitivo il gelato. Quanto ti è costata la giornata al mare alla fine quando sei arrivata sera?
1: Certo,
0: poi le docce, fai la doccia calda, magari resti lì, resti pure a cena, buonanotte, arrivederci. Alla fine della giornata ci abbiamo rimesso lo stipendio e poi bisogna anche misurarsi.
1: Un bel panino.

0: canzone estiva è quella di Annalisa, riascoltata nella notte dei guerrieri qui su RDS. Le 2:01, torniamo in redazione, Lifestyle, c'è il nostro Gianluca Teodori.
1: Grande attesa per la notte dei Web Awards, ovvero gli Oscar degli idoli della Gen Z, riconoscimenti che si assegnano stasera a Milano. Giulio Pasqui, founder, ci racconta Webbo.
2: È il media brand di riferimento per le nuove generazioni in Italia e i Web Awards sono il momento in cui la nostra community esce dallo schermo. Infatti i Web Awards sono una festa spettacolare che riunisce in un unico posto centinaia di creator e premi ai più amati.
1: Dalle piattaforme ad una location fisica, il Fabrica Milano, l'evento di stasera.
2: Una festa piena di ospiti, insieme ai nostri brand partner, guest d'eccezione e ovviamente la consegna dei premi. Dal best creator al miglior TikToker e miglior YouTuber, insomma, porteremo sul palco quelli che sono gli idoli delle nuove generazioni.
1: Diretta YouTube per seguire tutto quello che accadrà stasera a Milano, ma non solo.
2: RDS Next è la radio ufficiale dei Web Awards 2026. Prima dello show ci sarà anche una diretta su TikTok, proprio in collaborazione con RDS Next, dove verranno intervistati i protagonisti dell'evento.
1: Questa è RDS.
3: Scusate, ci deve essere un errore.
0: Non ci hanno chiamato?
3: No, non hanno chiamato lo youtuber più famoso del calcio italiano, Zona Corsi. Ragazzi, ma forse c'è stato un errore. Non è che hanno sbagliato.